Ciao, sono Eminemi Lu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ehi, hey, ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

Ciao, siamo gli Aura Q. Il brano che state per ascoltare si intitola Sand e fa parte del nostro primo album Daylight. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Speriamo che vi piaccia il pezzo e che vi andiate ad ascoltare il resto del disco. A presto!

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

fantozzi, figure intere, fantocci. Anche oggi il bicchiere alimenta i vizi o gli ozi, come fossi in ferie, ma dalla vita

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web. Io sono Alessandro Villa e questa è Sabeschi, la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, e questo è il mio brano dal titolo Generazione Y, estratto dall'EP Pareidolia. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao, sono Luca Farace. Mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Beltane ormai alle porte. Il titolo del mio brano è Beltane Lights the Fire Within. Pronti a scatenarvi intorno al fuoco? Che il rito abbia inizio.

Sono Emanemi Lu, grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

0: Goodbye now. Lazio.
1: Saluti e cari ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Gil Holland e questa è la mia canzone.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Buon Natale!

Ciao, sono Massimo Centra, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web e questo è il mio brano dal titolo 10 agosto. Questa sera qualche stella dovrà cadere. Noi sporchi di sabbia e la luna si fa il bagno al mare. Lo so che questo bacio mi farà stare male. Quest'inverno tornerà tutto normale. Tu a Parigi a studiare, io e i miei film da guardare, ed ogni scena d'amore.

Questa sera voglio stare sul terrazzo a fumare. La luna è una modella, fa arrossire anche Giove.

0: diventa perdente.
1: Un caro saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Mi chiamo Loreto Paolucci, questo è il mio brano, Finalmente al mare. Spero che diventi il tormentone dell'estate.

Ciao, sono Emma Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume, inizia il viaggio.

0: luglio 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 a.C. i soldati romani di Giulio Cesare, in un'ansa del fiume Senna, fondavano l'insediamento di Lutetia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton. Nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956, Franca Raimondi. Nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini. E nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani, intanto un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è, non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo a giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
5: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
6: E io sono Chiara.
5: AI come giudice.
6: L'arbitro perfetto in una gara di bambini.

0: il disegno più bello?
1: Forse sì, ma è davvero la scelta migliore?
0: Beh, adesso lo scopriamo, dai! Sono pillole di
1: AI! Posso farti una domanda scomoda?
0: Dipende, riguarda me?
1: Peggio, riguarda i bambini. Se ci fosse una gara di disegni, faresti decidere il vincitore a un'intelligenza artificiale?
0: Domanda difficile.
1: Posta.
0: Beh, ma sai che non è un'idea così assurda?
1: Ti prego, dimmi che non esiste.
0: Beh, esiste già qualcosa di simile in realtà.
1: E partiamo bene.
0: L'intelligenza artificiale viene già usata per aiutare a valutare elaborati, immagini e persino lavori creativi.
1: Quindi potrebbe guardare 100 disegni in pochi secondi.
0: Ma anche migliaia.
1: E cosa guarda?
0: Colore, composizione, forme, dettagli, equilibrio dell'immagine e tantissimi altri elementi.
1: Quindi fa una specie di analisi tecnica.
0: Esattamente.
1: Che detta così sembra il commento di una partita.
0: Sì, beh, in effetti un po'.
1: Però una domanda mi viene. Se un bambino disegna un sole viola,
0: sì?
1: Lei pensa che abbia sbagliato o che sia stato creativo?
0: Ed è proprio questo il punto.
1: Cioè?
0: Cioè che un algoritmo può riconoscere degli schemi, ma non riesce sempre a capire l'intenzione dietro al disegno.
1: Magari quel sole viola ha un significato.
0: Oppure il bambino voleva semplicemente usare il suo colore preferito.
1: O aveva finito il giallo.
0: Beh, possibilità molto concreta, eh.
1: Quindi l'AI valuta quello che vede.
0: Mentre una persona può cercare di capire anche il contesto.
1: E non è la stessa cosa.
0: No, per niente.
1: Però un vantaggio ce l'ha.
0: Beh, sicuramente.
1: Non conosce nessuno.
0: Quindi niente preferenze, simpatie o antipatie.
1: Nessun. Premiamo il figlio della maestra.
0: Eccolo là.
1: Allora è davvero imparziale.
0: Beh, fino a un certo punto, eh.
1: Perché?
0: Perché l'AI impara dai dati con cui viene addestrata.
1: Quindi se ha visto soprattutto un certo stile di disegni,
0: potrebbe considerarlo il migliore e più spesso degli altri.
1: Senza accorgersene.
0: Proprio così.
1: Quindi anche un algoritmo può avere dei limiti.
0: Sì, solo che sono diversi da quelli umani, eh.
1: Interessante.

Ciao, sono DJ Totò da Zurigo. Un saluto di cuore a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio nuovo brano dal titolo Tarantella di Focu. Auguro a tutti voi un buon ascolto.

0: diventa perdente.
1: Ciao a tutti, sono Pamela Prati, vi presento il mio nuovo singolo Sola con me. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Baci!

Un grandissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, sono Baron AC e questo è il mio ultimo singolo Digital Slave. Buon divertimento!

sguardi basso. Fuori il sole è alto, ma per noi è lo stesso. 200 colori, 1000 informazioni, tutte con un click ma senza emozioni. Schiavi, schiavi, schiavi, siamo tutti schiavi.

Mi sono annoiato da morire senza te. Ho riscoperto il piacere subito e recuperato un po' di colore. Ma restiamo in questo.

Amici, benvenuti, bentrovati al nuovo appuntamento settimanale di Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, un Simone Papini 17enne seduto all'interno della sua stanza di casa. Sì, oggi ho 17 anni, ragazzi, li devo ancora compiere perché sono di dicembre, ma sono l'adolescente che ha sempre desiderato di fare questo mestiere, di vivere questa realtà nella mia disabilità visiva, e mi mettevo in camera a sognare ascoltando la musica, proprio questi pezzi musicali che avevo sempre sognato e desiderato di presentare alla radio, in TV, come invece sto facendo. Benvenuti, siamo nell'estate 1995, siamo nella prima settimana di luglio 1995. Benvenuti, bentrovati. Per tutti coloro che non c'erano, un saluto agli adolescenti che amano veramente in maniera esponenziale Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate per il nostro viaggio nei decenni. Ecco. Benvenuti alla settimana di riferimento dal 6 al 12 luglio 2026, ma siamo nella settimana dal 6 al 12 luglio 2026 e 1900.

tempo il loro album, tutto da colorare con i pastelli, lo comperavi il vinile. Erano arrivati già i CD, però insomma il vinile era quello che la faceva da padrone ancora con le musicassette, ad esempio, e si erano inventati che questi ragazzi ci volevano, come noi eravamo adolescenti all'epoca, ci volevano veramente attivi. E questo album, Tieni il tempo, del Max Pezzali 883, beh, insomma, tenevi il tempo, coloravi, ti disegnavi insieme a loro questa magnifica storia degli anni 90. Siamo alla metà degli anni 90, quindi, amici radioascoltatori, 1995. Questo è tenere il tempo insieme, il tempo di Tempo Zero Gold.

puoi trovare la magia dei luoghi più impensabili e imperdibili, perché sei fatto della stessa sostanza di cui sono fatte le stelle nel cielo. Sei un miracolo in cammino. Puoi sentire il legame che ti unisce con ogni cosa, e ciò che è sopra di te è ciò che è sotto di te, è ciò che è dentro di te, sempre, comunque. Ciò che vivi nella tua vita, nell'interezza, perché il tempo trascorre, ma non passa mai. Se lo desideri veramente, rimarrà ancora quel goccio di vita che ancora soffia nella tua vita. Hermesin, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate, 1995, sulla tua antenna nazionale.

alla fine siamo tutti di passaggio, siamo tutti soltanto un passaggio e siamo dei viandanti su una strada che non precede mai in linea retta. Arrivano solo i nostri pensieri, i nostri sogni, e quando giunge il tempo di andare lasciamo dietro di noi ricordi e legami che hanno dato forma al nostro cuore. È questo ciò che accade. Ogni incontro, ogni amicizia ci insegna il valore dell'amore o la forza del perdono. Ci ricorda di non perdere la speranza e nemmeno nei giorni più difficili. È come se i nostri sentieri fossero stati tracciati ancora prima del primo respiro, per concederci tra svolte inattese, salite faticose e improvvisi momenti di pace, meravigliosamente unici. Forse nessun incontro avviene per caso. Forse un giorno, quando i misteri della vita cominceranno a rivelarsi, vedremo finalmente come ogni cosa abbia trovato il proprio posto nel mondo e della nostra vita. La risposta che cerchiamo potrebbero allora venire alla luce, mostrandoci il senso più profondo del nostro essere qui e lasciarci una quiete di grande certezza. Sapere qual è il nostro posto nel vasto disegno dell'universo. Combonis, Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate su questa meravigliosa antenna nazionale.

puoi però impedire, forse non puoi impedire però agli altri di essere ciò che sono, puoi però decidere di non diventare ciò che ti ferisce. Proteggi la tua pace, custodisci la tua luce e ricorda, chi si rispetta davvero non ha bisogno di essere compreso da tutti. Elements, Minisonna.

0: poi c'era lei, la grande toscanaccia Irene Grandi. Io ho 17 anni e siamo nel 1995. Stavo dando un'occhiata ai vostri messaggi e tanti di voi erano adolescenti come me, Altri si sono sposati nell'estate del 1995. E proprio in questa settimana, ad esempio, 31 anni di matrimonio, insieme ai miei figli, stiamo festeggiando. Grazie Simone per riportarci in quegli anni meravigliosi che abbiamo vissuto. Un po' poi, tra l'altro, anno difficile, c'è chi ha perso i genitori proprio in quel 1995. L'estate di cui abbiamo parlato, le grandi alchimie, la grande voglia di vivere. Siamo nel lontano 1995, dove comunque, tanto per dire, visto che insomma l'essere umano non impara, sta beatissima, cippa lippa, vi pensate voi che nel lontano 1995, 31 anni fa, l'Italia e il mondo stavano in pace? Ma assolutamente no. Prima di parlare di questo, dobbiamo dire che Irene Grandi ha scelto di dedicarsi alla sua libertà artistica e personale, quindi allontanandosi dalle logiche commerciali e del pop musicale. Ha pubblicato, pensate, l'ultimo album, un progetto che esplora nuovi territori sonori e continua a portare la sua musica in tutta Italia in tour estive e teatrali. Soltanto che però ha detto: magari io voglio fare un po' le mie, ecco, tanto per dire. Quindi una nuova via tra musica e realtà. Dopo aver celebrato oltre 30 anni di carriera, l'artista fiorentina ha dichiarato di non essersi più diciamo presa in carico della musica, del business, mentre ha partecipato a riprese nella sua vita artistica, ha ripreso in mano la sua vita. Quindi la nuova musica, le nuove realtà, il benessere spirituale, perché ha intrapreso un percorso di crescita personale, diventando anche un insegnante di yoga. Quindi il teatro, i live, la grande Irene non si è fermata, soltanto ha trovato la sua realtà artistica magari in maniera differente. Estate, anno del 2020, del 1995, un'estate senza pace. Purtroppo, ecco, perché in quell'estate ci fu il massacro di Schemmia, perché tra l'11, tra l'altro, tanto per dire, perché i drammi a livello mondiale, il massacro, dicevamo, perché oltre il 22 luglio, perché le forze serbo-bosniache compirono il terribile genocidio, ecco, con 8.000 musulmani, insomma, massacrati, ecco. La crisi degli ostaggi, tra l'altro, in quell'estate lì. Anno 1995, estate del 95, che appunto lanciava e ha formato e ha gettato le fondamenta della nostra vita digitale che conosciamo, perché il lancio del Windows 95 il 24 agosto, Microsoft rilancia l'informatica personale con un lancio globale accompagnato dalla nota di Starmin Home the Home di Straits. Tra l'altro, ragazzi, Windows 95 ha veramente vissuto per oltre 15 anni. Si può rivivere gli emulatori per tutti coloro che l'hanno vissuto e quelli che non l'hanno conosciuto nei sistemi operativi open source. Certamente non ci puoi navigare, non ci fai chissà che, però attenzione, bastavano 100 MB di RAM. Mamma mia, attenzione. La nascita di Amazon. Amazon compie quest'anno 31 anni. Eh sì, perché il 16 luglio Jeff Bezos apre ufficialmente al pubblico le porte virtuali della sua libreria online, ignorando l'impero e quindi quell'impero che avrebbe creato successivamente. Ecco che cos'era il 1995. C'era anche però l'esplosione di internet, perché l'estate vede il boom dei primi browser commerciali e la diffusione di massa di World Wide Web, ossia il www, che venne lanciato lo scorso anno 1995. La colonna sonora però anche del cinema dell'estate, perché c'era la battaglia dei Britannon il 14 agosto, l'uscita in simultanea quindi, ma c'era anche i grandi tormentoni e le hit italiane che stiamo scoprendo. Europa spopolano i brani dance come ad esempio Summertime World, piuttosto che Alicia Keys, importati nelle varie discoteche. C'erano anche i blockbuster e al cinema, perché le sale estive sono dominate dai film iconici, come ad esempio il grande, per dirne alcuni, Apollo 13 e i primi storici test di animazione di Toy Story. dal 1995 arriva, ragazzi, tutto ciò. Noi rimaniamo nell'estate del 1995, nell'anno 1995, ci rimaniamo. Allora, prima di dare la linea alla nostra emittente per farci prendere il nostro primissimo break, c'è Raffaele che scrive: Simone, anni e anno stupendo, si dice che stavamo meglio quando stavamo peggio, quando non c'era internet, quando comunque non ci interessavano i social media, che non sapevamo manco chi erano. C'è chi scrive: Simone, io in quell'anno mi sono fidanzato e ho scoperto la mia sessualità. C'è Federico: ciao Simone, anno 1995, 31 anni fa, il mio primo giorno di lavoro, che bello, proprio a settembre. C'è Vincenzo: ciao Simone, io viaggiavo, avevo conosciuto la mia ex moglie, facevo Roma-Trento. Ah, mamma mia, poi che fine avete fatto? Cioè, vi siete lasciati ma poi vi siete anche sposati, quindi da quello che ci dici è molto probabile che poi a un certo punto abbiate trovato mezza strada per uno, ecco. C'è Anna e Gianrico che scrivono: noi ci siamo conosciuti nell'estate del 95 appunto in una delle piazze del Festival Bar e avevamo iniziato veramente a prenderci a parolacce. Vedi come vanno a finire poi le cose, magari, altro che tarallucci e vino, vanno a finire veramente bene. Allora, l'ultimo messaggio, dai, mi fate segni dalla regia, l'ultimo. Allora, inquadratelo qua anche a livello televisivo, perché tanto tutti i messaggi stanno comparendo, e voglio ringraziare veramente anche a livello artistico la critica che anche quest'anno ci ha premiati: Tempo Zero Gold, Tempo Zero Selecta, Entourage, insomma i format di Tempo Zero continuano ad essere i più ascoltati in circuito, in syndication, in scala nazionale. Grazie, veramente di cuore. Allora, Pasqualino: ciao Simone, io nell'anno 1995, nel mese d'agosto, ho preso la macchina dalla Calabria e mi sono fatto il giro della Francia, non c'erano i telefonini, telefonavo a casa quando volevo io. Ecco qua, e con questa massima devo dire che ci prendiamo la nostra primissima pausa e torneremo ovviamente in un sogno di mezza estate, e torneremo con Zucchero per colpa di chi. Questi erano i pezzi musicali estivi, i grandi tormentoni, chiamiamoli così, dell'estate, che popolavano poi ovviamente le radio e il Festival Bar, perché questi erano gli anni 90 e c'era il Festival Bar che era assolutamente sovrano.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà... più di un anno!
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Benvenuto, ben trovato. Questo è il mio, il nostro sogno di mezza estate.

situazione straordinaria, extra straordinaria, il mondo è ammalato! Oh, sveglia, il mondo è ammalato! Ma per colpa di chi? Di chi? Che chi?

Ricorda, nessuno può salvare nessuno. Puoi invece essere presente con loro, offrire la tua terrazza, la tua sanità mentale, la tua pace. Puoi anche condividere il tuo cammino con loro, offrire la tua proposta, le tue prospettive di vita. Ma non puoi togliergli il dolore. Non puoi percorrere il loro cammino per loro. Non puoi dare risposte giuste per loro. E nemmeno risposte che riescono a dirigere proprio ora nella loro vita. Dovranno trovare la loro risposta. Dovranno trovare il loro cammino. Sicuramente con il tuo aiuto. Ma non potrai percorrerlo per loro. E qui puoi essere la loro guida. Puoi aprire la porta, ma loro dovranno passarla, attraversarla. Puoi offrire un bicchiere d'acqua, ma da soli dovranno bere. Jeff Forrester. Tempo Zero Gold, un sogno di mezza estate. 1995. Sulla tua antenna preferita in syndication.

facile, forse fin troppo facile amare qualcun altro, ma amare ciò che sei, quello che e quelle cose che coincide con te è proprio diverso. È esattamente come stringere a sé un ferro incandescente. Ti brucia dentro ed è un vero e proprio supplizio. Perciò amare in primo luogo e qualcos'altro è immediatamente, immacolabilmente, una figura di tutti noi aspettiamo nella vita, nel nostro essere. Ma alla fine i nodi saranno al pettine, non puoi fuggire a te stesso per sempre, devi fare il ritorno alla vita, quella reale. Gustav Lividon, un sogno di mezza estate, anno 95.

Come saprei, come vorrei amarti io, come saprei solo io. Solo io saprei amarti con quest'amore che mi esplode dentro. Giorgia era l'estate del 1995 e lei quel Sanremo se l'è proprio portata a casa. E al di là delle radio, soprattutto quelle tematiche, perché iniziavano già a uscire, no, le radio tematiche con magari selezioni musicali tra virgolette ricercate tematicamente, mettiamola così. Ma a prescindere, questo pezzo musicale di Giorgia, come altri, ad esempio 883 per altre tematiche, o dove cambiavi canale, sempre questa c'era. È rimasta in classifica dalla vincita di Sanremo di febbraio di quell'anno per, pensate, 6 mesi. Quindi complimenti a Giorgia. Amici radioascoltatori, in Syndication siamo nell'estate del 1995, come detto io ho 17 anni, siamo tutti molto più giovani e andiamo così in scioltezza perché ci fa bene essere giovani e ricordarci quegli anni. Ho dato un'occhiata ai vostri messaggi, ho cercato poco fa di leggerli veramente il più possibile, ma sono migliaia, inquadrati a livello televisivo, perché poi con i vari tag vi rispondete. Estate del 1995, l'estate tra l'altro dell'addio di Michael Jordan al numero 48, quindi rientrato nelle NBA in primavera con la maglia numero 45, si presenta durante l'estate e riprendersi il suo leggendario numero 23. Siamo nell'estate del 1995, dove l'estate di quell'anno è stata veramente l'apice e l'apocalisse assoluta della TV generalista degli anni 90. Un mix perfetto di grandi eventi musicali e anche interamente dedicati, ma sicuramente anche esperimenti cult, pieni sempre di esperienze e primi indizi di un cambio generazionale. I grandi eventi che i grandi tormentoni musicali, perché c'era appunto il Festival Bar con i vincitori Tieni il Tempo, l'album era La Donna, Il Sogno e Il Grande Incubo, con il quale abbiamo aperto il Festival il Festival Bar di Italia 1, condotto da Ambra Angiolini, pensate, allora all'apice della sua carriera, del suo successo con la Rai, insieme a Gerry Scotti e Federica Panicucci, che ora troviamo ovviamente in quel di Mattino 5, ma le di base nasce Speaker. È l'anno in cui gli 883, dicevamo, cantano Tieni il Tempo, trasformano veramente una serie di album, e mentre gli Oasis facevano la scena in Italia. Un disco per l'estate, dall'altra parte Rai 1 scendeva così con la storica rappresentazione della Rai, della musica estiva, trasmessa da Riccione con la conduzione di Claudio Cecchetto. C'era quel signore lì all'epoca. Ma c'era anche Martina Colombari e Arianna David. C'era il prime time, perché esisteva il prime time, Beato tra le donne su Rai 1, condotto da un magistrale Paolo Bonolis, perché veniva da lì proprio Paolo Bonolis, dall'altra parte, diciamo, della barricata. Poi c'è tornato nella prima metà del 2000 con il ben amato Affari Tuoi, che poi continua a mietere successi insieme a Martufello, il format estivo per eccellenza, dove i concorrenti maschi venivano buttati in piscina dalle donne della giuria se eliminati. Beato tra le donne. C'era Paperissima Sprint, tentata di essere riproposta insieme a Striscia la Notizia, ma questi parliamo veramente di programmi trentennali che hanno fatto la storia, e anche Paperissima, insomma, ha dato del suo, eh. Cioè, adesso non voglio dire, no, però insomma è cambiata un po' anche la storia. È cambiata, diciamo, anche l'esigenza del pubblico. Sì, Paperissima, Antonio Ricci, sempre sul pezzo. Però poi è stato intervistato proprio in quest'estate, ha dichiarato, sì, c'è la notizia, comunque arriverà al suo compleanno, perché poi se no non avrebbe, secondo lui, senso chiudere prima. Comunque il mitico appuntamento, quello veramente europeo, condotto da Ettore Antonella, e che incollava le famiglie davanti allo schermo del giovedì sera, tra sfide e veramente imperdibili emozioni. Di cosa parliamo? Parliamo di Giochi senza frontiere, sempre su Rai 1. Questa era la prima serata. E la prima serata, tra l'altro, non iniziava alle 10, ore 10 meno un quarto, ma iniziava alle 20:30, 20:35 più o meno. C'era Sapore di Mare su Canale 5, condotto a mezzogiorno da Luca Barbareschi e Deborah Caprioglio. Era una gara canora con cui appunto i personaggi dello spettacolo reinterpretavano i successi degli anni 60, 70, 80. Quindi vedete come questi format avrebbero iniziato comunque un po' a trasformare quella TV che conosciamo oggi. E poi c'era la dance. Iniziava la dance, se già ce ne fosse bisogno 24 mesi prima, nel 1994, gli albori del 1993, la grande musica dance. Quella esportata, quella amata, quella come Baby Baby, che ci ha fatto veramente ballare. Baby!

0: Beh, allora voglio veramente in un certo qual modo raccapricciare gli adolescenti come me degli anni 90. Voi pensavate che Corona era la modella cantante, l'abbiamo sempre pensato, almeno ero uno di quelli, magari nella mia ignoranza, lo ammetto tranquillamente, che nei video, perché comunque questo negli anni 90 era il grande exploit dei video, già negli anni 80 era comparsa da Londra MTV, quindi per guardare i video non è che c'era Facebook, YouTube, i Vireal, TikTok, no. C'era appunto MTV, che poi è arrivata a pagamento su Sky, poi ha chiuso definitivamente in Inghilterra, negli States, andiamo. Comunque, per intenderci, il progetto Corona, amici adolescenti degli anni 90, fu veramente un simbolo e si cela una doppia identità però, perché la modella, appunto, Olga Maria de Sousaz, era il volto ufficiale sul palco e nei video, mentre la vera cantante, o cantanti in generale, erano due che incisero queste hit in studio, e quindi la modella ovviamente serviva per cantare, magari anche per fare un po' di playback. Gli anni 90, ragazzi, di playback ci tiravamo avanti veramente, i treni, assolutamente sì. Amici, siamo prontissimi per prenderci la nostra seconda e ultima pausa e si continua a viaggiare nell'anno meraviglioso 1995.
1: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
1: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
0: Chiudi gli occhi e ricorda, ogni ricordo è sbloccato. Summer 1995, un sogno di mezza estate. Tempo Zero Gold.

Era l'estate del 1995, quando i social erano i balconi di casa, quando le donne e gli uomini chiacchieravano e nelle città, nei borghi, si incontravano almeno magari per fare due chiacchiere e perché no, anche per mordicchiare un gelato. Era l'estate del 1995, quando gli albori di internet avrebbero comunque cambiato un decennio dopo tutta la nostra storia. Era l'anno 1995, quando le estati italiane non erano così tropicali. Siamo nell'estate del secolo anni 90. In quei decenni la vita probabilmente scorreva più lenta. Probabilmente per i ragazzi di ieri c'era molta più noia. Iniziavano a comparire i primi videogame, ma non erano a portata di tasca, non erano collegati alla rete. Erano collegati alla voglia di andare in sala giochi, al bar sotto casa, per incontrarti con i tuoi amici, per sfidarli ad una battaglia all'ultimo click. Estate 1995. Era ancora l'estate delle quasi ultime cabine telefoniche, con le loro nuove schede fiammanti ricaricabili da inserire per parlare con l'amata o l'amato. Era l'estate dei militari, delle cartoline rosa e dei giuramenti nelle caserme. Questa è un sogno di mezza estate, per tanti ricordi da sbloccare.

ascoltando queste note, amici radioascoltatori, che come me avete vissuto questi anni, non posso far altro che ringraziare tutta l'equipe di Tempo Zero e la nostra emittente. Grazie a te, amico radioascoltatore. Voglio ringraziare anche nei momenti in cui sono stata persa. Ciao, Emanuela. Ci hai riportati nell'anno 1995, quando era la mia estate della maturità, con tanta paura di non farcela. In quell'anno mi sono laureata. Ciao, Antonella. Anni 90, un viaggio meraviglioso, semplicemente unicamente perché io quegli anni l'ho vissuti e mi sono anche ammalata in quegli anni. Ciao, Pamela. Ho sognato talmente tante volte di conoscerti, di trovarti, che pensavo di non potercela fare. E invece poi, decenni dopo, sei arrivato finalmente tu. Ma in quegli anni 90 ero un adolescente che soffriva lentamente. Ciao, Patrick. Se chiudo gli occhi, quegli anni mi ricordano soltanto dolore, sofferenza. Soltanto perché ero solo, soltanto perché la famiglia mi aveva abbandonato. Soltanto perché probabilmente io non avevo minimamente capito cosa potessi fare della mia vita. Ma quest'anni, riascoltandoli insieme a voi, posso averli almeno perdonati. Sofia, questi sono solo alcuni dei vostri pensieri e parole che comunque campeggiano nella pagina ufficiale di Tempo Zero e Simone Papini, speaker radio televisivo, doppiatore, professionista, retweetati dai vostri social.

il gioco di specchi e delle luci è meraviglioso e questo sogno meraviglioso continua a danzare nelle emozioni e nella vita di chi li ha vissuti e chi no, perché il tempo trascorre, passa, ma rimane nel cuore e nei ricordi, trasmessi a tutti coloro che hanno vissuto inconsciamente un'epoca eccezionale. Summer 1995, un sogno di mezza estate, tempo zero gold.

parte così prima dei saluti. La nostra compilation dell'anno 1995, quello era l'anno e avrebbe poi portato la grande evoluzione delle boy band. Loro erano i Take That, un sogno di mezza estate, una Summer Competition 1995 compilation.

Un viaggio stupendo con la nostra macchina del tempo e siamo arrivati al termine di quest'anno 1995. Il Simone Papini, 17enne, seduto alla scrivania che sognava di diventare uno speaker, vi saluta perché alla fine veramente grazie a Dio, grazie al cielo ce l'ho fatta e grazie a voi. Allora, centinaia e centinaia di messaggi, siamo arrivati anche oggi a oltre 712.000 visualizzazioni e streaming qua nei social. Ragazzi, ci state inondando. Questo sogno meraviglioso che Tempo Zero Gold d'estate vi regala ci fa veramente piacere. Abbiamo iniziato ormai da 4 anni d'estate, 4 estati fa, siamo partiti dagli anni 60 e stiamo vivendo veramente delle grandi emozioni. Siamo arrivati all'anno 1995, l'anno prossimo andremo in avanti di un anno e indietro di 30, ecco. Li vedo pronti dall'altra parte del video i miei colleghi che in syndication continueranno a tenerci compagnia in diretta, in esclusiva assoluta sulla nostra antenna per con i nostri programmi, intrattenimenti innovativi. Un sogno di mezz'estate torna ovviamente la prossima settimana fino a quest'ora. E che cosa dirvi? Dirvi che domani mattina, come tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, ecco, vi tengo compagnia insieme a Giuseppe Licciardi in un sogno di mezz'estate, sempre in questa antenna, sempre in questa syndication, con Tempo Zero Everyday, i due bagnini. A domani, quindi, se volete, anche in versione reloaded, con il nostro appuntamento quotidiano del Morning Show e tutti gli appuntamenti di Tempo Zero su questa antenna. Un sogno torna tra una settimana. Ciao, fermi lì, mi raccomando, arrivano i colleghi.

0: Così è cosa Radio Show è con voi anche questa settimana con Stella e
1: Teo. Una settimana, dai, siamo ormai nella prima di luglio, tra la prima e la seconda.
0: Sì, esatto, questa è una settimana di mezzo, perché non si sa se è la prima, se è la seconda.
1: È la
0: seconda settimana e mezza.
1: È la settimana del Signore degli Anelli, la settimana di mezzo, la settimana di mezzo.
0: Bravo, vedi, per essere uno che non ha cognizione del Signore degli Anelli, hai fatto una bellissima battuta.
1: Allora amici, benvenuti a Così e Cosà Radio Show. Oggi si parlerà di estate, ovviamente, ma di come ci si veste d'estate. O quantomeno si faceva un bel giro, insomma, una sorta di dimmi che colore ti vesti, ti dirò chi sei.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cosà Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cosà!
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cosà.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: Così e Cosà Radio Show, ma la nostra sigla.
1: Sì, la nostra
0: bellissima.
1: Sì.
0: Io ogni volta che la sento è bellissima, bella, mi piace tanto. Anche se penso che l'anno prossimo
1: Probabilmente ci sarà una sigla nuova. Certamente.
0: Perché bisogna cambiare, no?
1: Assolutamente.
0: Cioè non bisogna essere sempre uguali, fare le stesse cose. No, bisogna rinnovare il guardaroba, bisogna rinnovare le cose che si fanno, bisogna rinnovare tutto, vero?
1: Bisogna rinnovare tutto. E mi aggancio a quello che dici del guardaroba. Perché oggi ci faremo un giro molto molto particolare sui colori che noi abbiamo nell'armadio. Perché abbiamo trovato un articolo interessantissimo dove effettivamente in base al tuo colore predominante del tuo guardaroba si nasconde la tua personalità.
0: È vero, è verissimo.
1: Si nasconde la tua personalità. Allora io direi di partire subito con la prima, una canzone a tema estivo, ma soprattutto a tema colori. Loro sono gli Eiffel 65, I'm Blue.

0: Così cos'è il Radio Show? Io sono Stella, qui con me c'è Teo e
1: eccoci.
0: Oggi ci trasformiamo per voi in Fashion Addict.
1: Oh, in Fashion Addict. Io mi trasformo in Enzo Micio. Tra l'altro c'è della gente che mi ha detto che in qualche modo gli assomiglio. A me non mi sembra.
0: Perché diciamo così,
1: perché
0: la capigliatura.
1: Siamo rasati.
0: Capigliatura, poi sei anche secco come lui.
1: È
0: quindi...
1: vero, però abbiamo degli orientamenti diversi.
0: Sì, è vero, è vero. A livello di orientamento penso proprio sì che tu sia orientato,
1: che forse
0: tu abbia penso la bacchetta del rabdomante orientata da qualche
1: da un'altra parte
0: grazie a Dio
1: grazie a Dio, ognuno piace,
0: no,
1: quello che gli
0: Dio,
1: piace,
0: cioè, nel
1: no?
0: Senso, sì, no indubbiamente dico grazie a Dio,
1: ecco, grazie a Dio. Allora ragazzi, oggi visto che ci siamo trasformati in Enzo Micio nella sua affidata
0: Carla
1: collega,
0: chi era Carla?
1: Carla Ghiozzi mi sembra si chiamasse,
0: sì,
1: no? Ma la figura predominante era lui. Allora oggi vi portiamo a fare questa bellissima esperienza sul colore che preferite indossare, che personalità insomma va a rappresentare. Ad esempio partiamo subito con gli amanti, che quando aprono l'armadio ci sono gli amanti del rosso, hanno tutti i capi tendenti al rosso, all'arancione eccetera. Ecco, sappiate che voi siete delle persone energiche, vitali, avete linfa fisica e mentale.
0: Caspita.
1: Perché il rosso ci aiuta ad affrontare con coraggio le situazioni della vita che magari temiamo di più. Quindi, non lo so, dobbiamo andare a fare un colloquio di lavoro, vestiamoci di rosso. No?
0: Non lo so, ma no. Tu lo vedresti uno vestito di rosso in un colloquio di lavoro?
1: Ma sì, alla fine sì. Perché no?
0: Non lo so, io sono molto rigida su certe
1: cose. Tu sei
0: cose.
1: Rigida,
0: sì,
1: vai
0: sì,
1: in
0: sì.
1: Tailleur grigio o blu.
0: No, tailleur no, però non metterei mai un vestito rosso per un colloquio.
1: No.
0: Come qualcuno una volta mi ha detto, ti raccomando, se vai a fare un colloquio non mettere mai una camicia.
1: Beh, questo è vero, questo è vero, perché potrebbe partire il bottone e arrivare nell'occhio a chi ti sta facendo il colloquio.
0: E quindi, lì partirebbe male.
1: E lì partirebbe male.
0: Anche
1: lì
0: se la camicia è nera.
1: Sì, partirebbe veramente male la situazione. Ma tu ce l'hai un colore preferito nell'armadio?
0: Allora, io ho un colore preferito, il mio colore preferito è il rosso.
1: Sì.
0: Ma nel mio armadio la predominanza di vestiti è tutta nera.
1: Ah,
0: infatti
1: ecco.
0: Voi adesso non potete vederci perché non abbiamo la
1: esatto.
0: Fotocamera, ma io sono vestita di nero, ovviamente, e Teo
1: è vestito
0: di blu. Quindi
1: ecco.
0: Però tu almeno hai una predominanza, cioè nel senso
1: io, nel
0: hai una
1: mio
0: predominanza
1: armadio
0: di blu.
1: Ho tutto il blu
0: esatto.
1: E nuance
0: però
1: dal blu all'azzurro.
0: Però a te piace il blu,
1: assolutamente
0: nel senso, tu ami
1: sì.
0: Il blu, invece io
1: sì.
0: Amo il rosso ma mi vesto di nero.
1: Allora tra poco torniamo da voi e andremo avanti con questo excursus sui colori che abbiamo nell'armadio e cosa rappresentano, e poi ovviamente diremo anche per il nero e per il blu, per i nostri colori.

0: Così è cosa Radio Show, ben ritrovati ai microfoni, ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi, visto che siamo a tema colori, stiamo un po' cercando di descrivere le personalità in base all'outfit, al colore che voi avete predominante nell'armadio. Abbiamo parlato del rosso, che è un colore che rappresenta l'energia. Esatto. E poi abbiamo detto che Stella, ad esempio, nel suo armadio c'ha il nero e io c'ho il blu. Allora vediamo di cosa si tratta.
1: Allora, per esempio, parlando del blu, le persone che indossano il blu sono introverse ma piacevoli,
0: ecco,
1: selettive nei loro rapporti personali e per questo affidabili e desiderabili. Chi indossa il blu trasmette quiete emotiva e un temperamento contenuto ed un'equilibrata appradonanza di sé.
0: Sono
1: io
0: d'accordo.
1: Io direi che sono molto d'accordo.
0: Sono d'accordo.
1: Rispecchia tantissimo.
0: Mi rispecchia tantissimo.
1: Sì,
0: e poi
1: sì.
0: a pensare che, ad esempio, uno dei più grandi stilisti che ha usato il blu,
1: esatto,
0: era Giorgio Armani, il compianto Giorgio Armani,
1: il re.
0: Effettivamente sembra che la descrizione del blu gli calzi. Comunque noi non l'abbiamo conosciuto personalmente,
1: no, però da
0: peccato,
1: come si sentiva la
0: descrizione,
1: la sua descrizione, certo, in realtà molto ci assomiglia.
0: Certo. Ma veniamo al nero invece, dai, il nero.
1: Invece il nero è un po' più complicato, perché
0: non è introverso.
1: No, traccia un confine.
0: Eccolo lì.
1: Nell'immaginario comune è il confine tra la vita e la morte, e a livello fisico-chimico blocca la penetrazione cutanea delle radiazioni elettromagnetiche dei colori. Quindi è il colore più indossato nelle occasioni formali, nelle feste, nella vita di tutti i giorni,
0: esatto,
1: è scelto da chi ha bisogno di sentirsi al riparo e dagli sguardi altrui, o sentire tutelata la propria personalità. Però vedi, questo mi rispecchia in realtà pochissimo.
0: Cioè, dimmi.
1: Ma perché in realtà io sono più da rosso che da nero. Però non so perché. Però vedi, qua dice anche che il nero diventa una corazza. Quindi, secondo me, io uso il vestito come una specie di armatura.
0: Certo.
1: Ma poi dentro in realtà la mia indole è rossa, quindi rosso fuoco.
0: Ma poi si dice che è il nero sfina, dai.
1: È vero.
0: Alla fine è quello che fa la differenza.
1: E quindi probabilmente io mi messo di nero per sfinare un po'.
0: Il nero sfina.
1: Può essere, può
0: giusto,
1: essere.
0: No? Perché si dice così, no? Perché quando si ha le ossa grosse...
1: È vero, quando ero piccola mi dicevano sempre, ma non sei
0: grossa.
1: C'è
0: le ossa
1: grosse.
0: Hai
1: le ossa importanti.
0: E allora vestiti di nero, perché così sfina, giusto?
1: Esatto, vedi come sono sfinata.
0: Allora, io però lancerei subito il sondaggione
1: vai,
0: di
1: vai,
0: oggi.
1: Vai.
0: Il sondaggione di oggi è che il colore che non può mancare nel tuo outfit è perché... Cioè, ormai il tema
1: ovvio
0: è quello, e quindi
1: qual è la risposta?
0: Nero e blu. È quello.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Stai ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
5: Così e Cos'ha Radio Show è con voi anche oggi e stavamo appunto parlando di quello che indossate, o meglio che quello che indossate identifica la vostra personalità. E noi vi abbiamo chiesto il colore che non può mancare nel tuo outfit e perché.
6: Esatto.
5: E lo potete scrivere a diretta, chiocciola, così e cos'ha.
6: Senza accenti, quindi così e cosa.
5: Cose, cosa, radio show. .com.
6: Ridiciamola giusta.
5: Vai, dilla tu.
6: Diretta @cosiecosa.com.

0: Ben ritrovati così e cos'ha Radio Show, siete in compagnia di Stella e anche mia, perché purtroppo ci sono,
1: purtroppo
0: ci sono anch'io e se c'è lei devo esserci anch'io, perché abbiamo firmato un
1: contratto,
0: esatto, uno sa leggere, l'altro sa scrivere. Allora, oggi si parla dei colori, quello che voi avete come predominante nel vostro outfit, nel vostro armadio, e adesso è arrivato il momento ad esempio del bianco, no? Abbiamo parlato del nero, il bianco invece, il bianco è il simbolo della realtà spirituale, ovviamente, no? Perché
1: certo,
0: è il colore più candido e puro, insomma, di tutto lo spettro dei colori, e è la dimostrazione che una persona è molto, ha un'ottima relazione con il proprio io interiore, con il proprio sé. Sì, è proprio un colore spirituale.
1: È proprio un colore spirituale.
0: Sì, sì,
1: da
0: sì,
1: domani
0: sì,
1: mi dovrei vestire di bianco in modo che riesco a parlare anche con il mio io e con il mio sé.
0: Eh sì, è per forza. Sì,
1: ogni tanto loro comunicano tra di loro, ma non comunicano con me.
0: Vabbè. Allora vestiti tutti due di bianco.
1: È vero. Vabbè, mi è venuta in mente una cosa, ma magari la dico dopo.
0: Dopo.
1: Allora, il verde invece comunica equilibrio, riflessione, energia pacifica. Chi indossa il verde viene considerato un individuo perseverante e con una conoscenza superiore.
0: Ecco.
1: Aiuta a calmare anche la mente iperattiva e può rilassarci se siamo ansiosi o in vista di prove importanti.
0: Quindi è un colore per le persone
1: verde
0: rilassate.
1: Speranza.
0: O verde speranza.
1: Oppure per rilassare
0: per
1: le
0: rilassarle,
1: persone.
0: Le rilassarle.
1: Esatto.
0: Ci sta, ci sta.
1: Dai, va bene.
0: Allora, arriviamo ai vostri messaggi che ci avete mandato a diretta@cosiecosa.com e vi abbiamo chiesto il colore che non può mancare nel tuo outfit e perché. Sono arrivate un bel po' di mail, ad esempio Gabriele dice il bianco perché illumina qualsiasi outfit e si adatta ad ogni stagione. Vedi, lui vede sul
1: no,
0: personale,
1: no,
0: ma
1: no,
0: la vede sulla praticità. E
1: esatto.
0: Poi soprattutto d'estate il bianco, sai, no, sei bello abbronzato,
1: sì,
0: una
1: è vero che sta
0: di lino.
1: Bene.
0: Certo, certo.
1: Certo, anche un baby doll di bianco
0: anche,
1: sta bene. La pelle abbronzata.
0: Ragazzi,
1: non è niente male.
0: Sì, sì, è vero, è vero.
1: Per esempio Giulia dice il nero perché sta bene con tutto ed è sempre elegante. Giulia, hai ragione, perché io per esempio mi vesto anche sempre di nero perché così non devo abbinare borsa e scarpe.
0: Giusto, giusto. Poi abbiamo Noemi che dice il lilla. Ecco, il lilla è un colore particolare perché non
1: sì,
0: è rosa,
1: è
0: non è viola, perché è delicato e aggiunge un tocco di originalità. Giusto, giusto.
1: È vero. Simone invece dice il bordeaux perché è elegante senza essere troppo formale.
0: Beh,
1: bella
0: è vero,
1: questa.
0: Vero. Io a una cena di Natale mi sono messo un abito total black con
1: è
0: la
1: vero,
0: cravatta bordeaux e la pochette nel taschino bordeaux.
1: Anche
0: quella,
1: mi ricordo,
0: sì,
1: stavi
0: sì,
1: benissimo.
0: Bello,
1: tra
0: bello, sì.
1: Irene invece dice il turchese perché dà vivacità e mi ricorda il mare. Ecco, io penso che il turchese sia un colore che non ho mai
0: no,
1: messo.
0: Anch'io, fa un po' troppo.
1: Ho una canottiera.
0: Fa un po' troppo comunione o crisi.
1: Sì, hai ragione, sì, sì, sì, un po' troppo così.
0: Allora ragazzi, grazie per averci scritto. Adesso ci ascoltiamo un bel brano, ovviamente a tema colore. Lei è Pink con So What e poi torniamo con la vita le belle.

0: La vita è bella, con Teo e Stella. Cos'è cos'ha? Radio Show.
1: Così è cos'ha, Radio Show, ed è arrivato, attenzione attenzione, il momento della Vita le Bella, il nostro comedy dove cerchiamo di strapparvi qualche risata, e oggi lo facciamo alla vecchia maniera, quindi con le freddure, le barzellette prese dal web, reinterpretate da noi.
2: Esatto, esattamente. Allora moglie scomparsa.
1: Pronto, carabinieri, mia moglie è uscita stamattina a prendere il pane e non è ancora tornata. Sono già le 19.
2: Ok, signore, stia calmo, ora vediamo che fare.
1: Ma no, calmo un cazzo, io ho fame. alle 19 si mangia.
2: A letto. Stanotte ti ho lasciato senza fiato, lo so.
1: Certo, dopo la terza scorreggia non respiravo più.
2: Ma che pirla che sei. Informazioni meteo. Tromba marina sul lungomare per 20 minuti.
1: Sarà contenta Marina.
2: Dopo i 50 anni. Secondo me fare sesso dopo i 50 è molto più eccitante.
1: Per forza. Non sai se avrai un orgasmo, un infarto o un crampo.
2: Amici al bar. Sai, ieri ho preso un cane per mia moglie.
1: Ah sì? E dove si fanno questi cambi?
2: Adesso c'è il cruciverba.
1: È il momento del cruciverba, delle battute.
2: Aiuto!
1: Super super veloci, vai.
2: Operai funebri cinesi molto veloci.
1: Lapidi.
2: Cinese allegro in spiaggia.
1: Lide.
2: In quale uccello vola più in alto?
1: Quello degli astronauti.
2: Corse di mucche.
1: Vacca gare.
2: Fratello di Julia Roberts.
1: Neutro.
2: Vino pericoloso per chi guida.
1: Lo Schianti. Vai, vai.
2: Pugile casalingo.
1: Mike Dyson.
2: Cartone animato odiato dai surfisti.
1: Pocahontas.
2: Cartone animato amato dagli attori porno.
1: Porcahontas.
2: Povera Porcahontas. Sport olimpico per persone pigre.
1: 100 metri piano.
2: Il parrucchiere fermo.
1: Non fa una piega.
2: Il più famoso parrucchiere giapponese.
1: T'ho rasato ma poco.
2: Quando escono e piangi.
1: Le emorroidi.
2: L'erba cattiva.
1: Non se la fuma nessuno.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno di vacanza con la famiglia in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà più di un anno. Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora, vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
4: Così è cosa, Radio Show, sempre qui con te.
5: Così è cosa, Radio Show su queste frequenze. Siete in compagnia di me medesimo Teo, della nostra fantastica Stella. Benvenuti per chi è appena arrivato e ben ritrovati per chi ci sta ascoltando da inizio puntata. Allora, oggi si sta parlando dei colori, quindi dimmi che colore indossi e ti dirò chi sei. Adesso ci ascoltiamo Alfa, poi rientriamo e andiamo avanti con gli ultimi colori e qualche altro vostro messaggio. Rimanete con noi a Così è cosa, Radio Show.

0: Così è Cosa Radio Show e è con voi anche oggi. Qui c'è Stella, con me c'è il fantastico Teo. E continuiamo con le nostre, con i nostri colori. Allora, siamo arrivati all'arancione. L'arancione è un colore che, a parte che bisogna avere un bel coraggio per indossare l'arancione.
1: Vabbè, l'arancione è una tendenza, è una nuance del rosso, no?
0: Sì, no, è una nuance del rosso, ma mettere l'arancione addosso veramente
1: vabbè,
0: ci vuole tanto coraggio.
1: Ma non è vero, dai.
0: Comunque, è un feticcio degli artisti e di chi persegue con costanza l'obiettivo di armonia interiore ed è consigliato da alcuni specialisti per riattivare alcune funzioni fisiche, come quelle intestinali e quelle legate alla gravidanza. Avevo ragione.
1: L'arancione ti fa cagare.
0: Esatto, esatto.
1: No, ma è importante dire che comunque adesso non è che stiamo dicendo il colore arancione cosa provoca nelle persone, stiamo cercando di rapportarlo alla personalità, okay. Quindi l'arancione anche lui un po' come il rosso è simbolo dell'energia vitale, dai.
0: Sì, sì, no. però può essere sostituito anche dal confettino falco, come che si chiama?
1: Sì,
0: dal confettino falco, oppure dall'acqua essenziale, come dire.
1: Va bene,
0: andiamo avanti. Allora abbiamo il giallo, ecco. Il giallo invece comunica tutta la sua energia, la sua luce, perché è un
1: come
0: colore,
1: il sole.
0: Esatto, un colore che si ispira al sole, tendenzialmente scelto da chi si sente in armonia con se stesso.
1: Vedi? Sono persone in pace con loro stesse.
0: Esatto.
1: E
0: molto
1: poi
0: solari.
1: Abbiamo anche, ad esempio, il viola, che un po' si rifà al blu, perché anche il viola probabilmente è una nuance del blu, insomma, no? È il simbolo per eccellenza della capacità di identificarsi con l'altro. Quindi è chi lo indossa il viola sono quelle persone che riescono a leggere oltre le righe, cioè che non guardano all'apparenza, ok?
0: Esatto.
1: Guardano sotto, cioè tu ti sei vestito bene, ma loro non gli interessa, guardano quello che c'è sotto.
0: Quelli che ti dicono spogliati che sei meglio nuda.
1: Ecco, vedi,
0: ecco.
1: Vedi.
0: Allora,
1: abbiamo
0: poi andiamo avanti.
1: Messaggio,
0: sì,
1: no?
0: Sì, aspetta che c'è il marrone, che è anche questo.
1: Ah, il
0: curioso,
1: marrone, giusto.
0: Dice che lo indossa chi è soddisfatto della propria vita.
1: Ecco,
0: vedi? Bello. E sceglie soprattutto chi ha un buon rapporto con il proprio corpo, chi apprezza particolarmente il proprio aspetto estetico.
1: Sara ci scrive il rosso. Io nell'armadio ho solo rosso perché aggiunge energia e personalità a qualsiasi outfit.
0: Vedi? Elena invece dice il verde smeraldo perché mi ricorda la natura e dà un tocco originale. Ecco, allora il verde a me piace molto.
1: Beh, il verde ci sta.
0: Però un verdone un po' più scuro, cioè
1: un verde militare.
0: No, il verde militare non mi piace, non mi sta tanto bene. Un verde smeraldo scuro.
1: Però sai che mi capita a volte che io provo a comprare dei colori diversi.
0: Anch'io.
1: Poi li provo, li dico bella, e poi dico il commesso: ma ce l'hai anche in blu?
0: No, io invece sono peggio di te. Io la compro, la porto a casa e poi sono quelle cose che spiccano nel mio armadio ma non sono mai state indossate.
1: Ah, ok.
0: Tranne un vestito rosso molto particolare che quello invece viene indossato sempre.
1: Mi piace. Qual è? Quello fiorellino, non so, c'ha dei fiorellini per caso?
0: Quello con il fiocchettone dietro.
1: Ah, bellissimo.
0: Sì, piace anche a Teo.

0: E anche oggi è arrivato il momento del good vibes, le nostre vibrazioni positive. E oggi è venuto a trovarci una figura, come dire,
1: un gigante
0: che bianco, tra l'altro.
1: Appunto, si parlava di colori, è un gigante che ha sempre vestito di bianco. Purtroppo ci ha lasciato l'anno scorso, forse due anni fa, adesso non ricordo bene. Ma lui è Papa Francesco e ci lascia una clip che si rifà ovviamente al suo colore, ovviamente predominante, certo. Il suo era bianco, ma si rifà anche al colore bianco della bandiera della pace.
2: Non finire mai la giornata senza fare la pace. Abbiamo litigato, io ti ho detto delle parolacce, Dio mio, e ti ho detto cose brutte, ma adesso finisce la giornata, devo fare la pace. Sapete perché? Perché la guerra fredda del giorno dopo è pericolosissima. Non permettere che il giorno dopo incominci in guerra. Per questo fare la pace prima di andare a letto è molto facile. Fai così e già la pace è fatta.
0: E allora, cosa dice Papa Francesco? Ovviamente che, come dicevamo, no? Il colore bianco è il colore di predominanza, è il colore della pace,
1: è il colore della bandiera
0: della pace, ma soprattutto quello che mi piace di quello che lui dice è che non bisogna mai andare a letto
1: litigati,
0: si può dire litigati. Primo perché, allora, per personale, non si dorme.
1: Non si dorme, assolutamente. Okay?
0: E quindi già abbiamo perso una nottata intera per magari
1: per
0: una
1: nulla,
0: stupidata, no? Anche
1: sì.
0: Magari a volte si litiga anche per delle cose stupide,
1: banali.
0: Nel senso banali, anche delle cose che non si comprendono, no? Perché magari le si è dette in un modo,
1: certo,
0: particolare e quel modo particolare diventa difficile. Ma soprattutto non andate mai a letto senza aver fatto pace.
1: Esatto.
0: Perché il giorno dopo si sveglia e, come dice lui, quella è guerra fredda.
1: Assolutamente.
0: Perché ogni volta che si litiga, poi ogni volta ci si allontana leggermente di più.
1: E parte la frecciatina,
0: esatto.
1: E parte quello. Quindi veramente io trovo che questo messaggio è abbastanza famoso, è una clip abbastanza famosa di un'intervista di Papa Francesco, sia davvero, davvero interessante. E poi la particolarità è che lo dice un uomo di chiesa, no?
0: Esatto.
1: Cioè, ragazzi, comunque lui è effettivamente sempre stato vicino alla vita quotidiana di qualsiasi persona, no? Che si sia cristiani e ci si creda o no nel peccato oppure no. Comunque lui dice: se avete litigato ci può stare. Se vi siete detti,
0: certo,
1: delle parolacce
0: ci può stare,
1: ma fate la pace, come dice lui, fate la pace.
0: È vero.
1: Allora, noi lo ringraziamo, insomma, per essere stato, possiamo dire, una guida, no? Nel senso
0: che effettivamente,
1: molto. Ripeto, sia per chi crede che per chi non crede, le sue parole erano a 360, no?
0: Esatto.
1: Andavano bene per chiunque, sostanzialmente.
0: E traspiravano,
1: no?
0: Anche una modernità pazzesca.
1: Assolutamente sì. Noi lo ringraziamo e lo salutiamo, che ci starà guardando lassù, probabilmente ci sta ascoltando.
0: Ovvio, no? Vuoi che non ascolti così e cos'ha.
1: Adesso probabilmente nel prossimo blocco si tapperà le orecchie. Perché arriva,
0: esatto,
1: l'Astrosex, ma è stato con noi, quindi lo salutiamo e lo ringraziamo. E da lassù che ci guarda,
0: un bacio.
1: Ciao Papa Francesco.
0: Mua.

0: Signor direttore, non c'è. Non è ancora rientrato. Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
1: Quando è partito?
0: Siamo a giovedì, sarà... più di un anno! Direttore?
2: Vado!
3: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi. Perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
0: Direttore? Direttore? Allora vacanza per tutti!
3: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.

0: non ti interessano rapporti confusi o persone che spariscono appena le cose diventano più intense. Hai bisogno di stabilità, desiderio concreto e presenza continua. Nella seconda metà di luglio potresti diventare più orgoglioso e meno disponibile a passare sopra a certi comportamenti.
1: Te capì, bel Turel?
0: Te capì? Se qualcosa ti ferisce, lo fai capire subito.
1: Ecco.
0: Ecco, questa oppure parte con la guerra fredda.
1: Parte con la guerra.
0: Il consiglio sexy? Visto che non ti va bene quello che hai, iscriviti a una chat dove incontrare persone nuove. Magari trovi l'amore o quantomeno un po' di divertimento.
1: Beh, ci sta, ci sta. Posso per chiudere una parentesi sul toro come animale?
0: Vai.
1: Si sa che oggi si parla di colori e c'è leggenda narra che il toro è attratto dal rosso.
0: È vero.
1: E invece non è vero, il toro non ci vede neanche probabilmente i colori, ma lui gli dà fastidio semplicemente che il toriero continua a sventolargli quel tovagliolo lì davanti alla faccia.
0: Non la sapevo, Sì. Andiamo avanti, Leone. Plutone opposto continua a muovere gelosia e tensione nei rapporti poco chiari. Questo mese hai bisogno di sentirti scelto senza dubbi o mezze misure. Da metà luglio tornerai irresistibile grazie a Venere e potrai e vorrai flirtare, provocare e sentirti desiderato apertamente. Ti basterà poco per capire chi è davvero preso da te. I complimenti non devono mai mancare.
1: Bene.
0: Il mio consiglio
1: sexy. Vai.
0: A turno si propone un'attività divertente o romantica che vorresti fare con il partner.
1: Bello, bello, dai, ci sta.
0: Un gioco a metà e metà. 50-50, come si dice.
1: Come sempre noi consigliamo di seguire l'astro sex, ovviamente ai segni della settimana, ma anche tutti gli altri. Cioè vale per tutti.
0: Sì, vale per tutti, è un consiglio che va bene per chiunque.
1: I consigli sexy valgono per tutti. In arrivo a Così e Cos'ha, Radio Show, Takagi e Ketra, Amore Capoeira featuring Giusy Ferreri e Sean Kingston.

0: poera.
1: Così e cos'ha, Radio Show, ben ritrovati insieme a noi. E siamo nell'ultima parte di puntata, dove a seguito dell'astrosex noi cerchiamo di sviscerare un argomento un po' hot, no? Legato alla sfera sentimentale, sessuale, no? Molto, molto alla così e cos'ha, no? Possiamo dirlo.
2: Sì, dai,
1: molto
2: diciamolo.
1: Leggero. E
2: molto
1: oggi...
2: leggero, ma non con una base solida, perché
1: esatto, le basi sono sempre supportate dalla scienza.
2: Esatto. Questo studio è stato condotto da un gruppo di psicologi dell'Università di Hannover e di Brema, quindi è uno studio fatto.
1: Uno studio ufficiale pubblicato. Esiste un fenomeno che si chiama sinestesia. Adesso cerco di spiegarvelo, perché
2: bravo,
1: non
2: spiegalo
1: è proprio
2: tu, perché io ho fatto
1: semplice,
2: fatica.
1: Ma vi faccio un esempio. Allora, leggo testuali parole del vocabolo. La sinestesia è il fenomeno non frequente, ma neppure rarissimo, per cui una persona sperimenta in presenza di un certo stimolo sensoriale una percezione visiva legata a un senso diverso. Molto semplice, è ad esempio uno stimolo uditivo come l'ascolto di una canzone provoca in questi soggetti la percezione anche di un colore.
2: Ah,
1: ok, tu senti una roba e vedi, l'associ a un colore, lo vedi proprio.
2: Tipo il topino di Ratatouille quando mangia la fragola, il formaggio,
1: e vede
2: tutti questi cosi che si
1: arricciano
2: tra di lui e fai la
1: ricetta,
2: no?
1: Ecco, in questo caso la sinestesia, questo gruppo di universitari ha studiato la sinestesia all'interno di un rapporto
2: sessuale,
1: no? E ci sono delle persone che sperimentano e vedono colori diversi in base allo stato di avanzamento dell'atto.
2: Per esempio, nella fase iniziale della crescita del desiderio, il colore che viene percepito è l'arancione.
1: Hai visto?
2: Quello che
1: a te non piace.
2: Quello che sostituisce l'acqua essenziale.
1: Sì, sì, sì.
2: Va bene, un colore che si intensifica nello stadio successivo, quindi...
1: Mentre c'è il crescendo,
2: è il blu violetto, che poi arriva anche al momento dell'orgasmo.
1: E bam! Nella fase finale, invece, quando si è finito e ci si accende la sigaretta,
2: esatto,
1: o si fuma la svapo, predominano il rosa e il giallo. Effettivamente sono tenui, no? Quindi ci sta questo tipo di relax.
2: Però io dico una cosa, no? Secondo me è vero che questo studio è stato condotto su tante persone, però magari la percezione del colore può essere anche
1: diversa,
2: soggettiva,
1: certo,
2: no?
1: Assolutamente.
2: Nel senso, ognuno percepirà il colore che si adatta di più alla sua personalità.
1: Vabbè, assolutamente.
2: Io per esempio, durante il momento dell'orgasmo, non ce lo vedrei il blu o il violetto,
1: no,
2: a un rosso.
1: Rosso pieno,
2: fuoco,
1: rosso.
2: Beh,
1: certo, ci sta.
2: Non so, passione, non so, tutto, insomma.
1: Vabbè, diciamolo, no, che quando fanno questo tipo di studi con molta popolazione coinvolta, si tratta sempre di
2: una,
1: i risultati sono le medie,
2: una percentuale media, potrebbe essere.
1: Va bene, in arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Bebe Rexha, One Day.

0: Sì, Cos'ha Radio Show è arrivato anche oggi alla fine della puntata non ci resta. Abbiamo fatto un giro bellissimo.
1: Sì, oggi
0: vero?
1: Bello,
0: colorato,
1: bello,
0: meraviglioso. Sembrava di essere in un arcobaleno, l'arcobaleno di Così Cos'ha.
1: Come dice Alessandra Moroso, vivere a colori.
0: Esatto, ecco. O vestirsi a colori.
1: O vestirsi a colori.
0: Ma niente, noi non possiamo far altro che lasciarvi.
1: Che salutarvi, perché la regia ci fa segno. Siete in ritardo,
0: Esatto, e ci risentiamo la
1: settimana prossima.
0: Un bacio grandissimo.
1: A settimana prossima e buone vacanze a chi è in vacanza.
2: Così

0: Cari amici ascoltatori, ben ritrovati, è arrivata l'ora della nostra bella musica, oggi in compagnia di Maria, che manda i saluti.
1: Ciao a tutti!
0: Ciao Maria, una promettente speaker per gli anni a venire. Ok, oggi per tenere allenata la memoria, tanti piacevoli a Marcord, pertanto non cambiate canale, sintonia fissa su Antenna Web. E corro a presentare le prime voci. Gianni Bella, Io canto e tu. Biagio Antonacci, Mio fratello. Lucio Dalla, La signora. Giordana Angi, Come mia madre. Pronti per cantare tutti e buon ascolto!

che è troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola, che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

E quale miglior amarcord di questo? Gabriella Ferri, Grazie alla vita. Maldestro, Canzone per Federica. Daniele Silvestri, Il mondo stretto in una mano. Mimmolo Casciulli e Francesco De Gregori, Il suono delle campane.

Sarà che un giorno si brucia come si brucia la vita. Sarà che il tempo lo conti appoggiando il naso alle dita. Sarà la legge complessa di questa immensa natura. Sarà la forza di piangere a non lasciarti da solo.

ragione. Sarà che a volte un abbraccio lo trovi in una canzone. Sarà la noia degli amici di qualche sabato sera. Sarà la mamma in cucina che non è più come allora.

0: brucia, come si brucia la vita. Sarà che il tempo lo conti, appoggiando il naso alle dita. Sarà la legge complessa di questa immensa natura. Sarà la forza di piangere.
1: Sei all'ascolto di Antenna Web.

Prossima canzone, titolo e contenuto discutibile. Comunque una piacevole canzone. Parigi con le gambe aperte, con Ricky Gianco e Gino Paoli. Giusy Ferreri, non ti scordar di me. Michele Bravi, il diario degli errori. Aiello, c'è un tempo.

invece per cercarla invano. Come quando in mare al tramonto fine agosto c'è un tempo per dimenticarsi, di scordarsi, sopportare poi discretamente bene il vuoto. È un tempo per cambiare le lenzuola ogni giorno, che le notti

ultimi tre brani prima di salutarci e sono Vasco Rossi, Ridere di te, Edoardo con il fratello Eugenio Bennato, La realtà non può essere questa, per terminare una bella canzone di Francesco Guccini, Quel giorno di aprile.

0: una festa. La realtà non può essere questa. La realtà non può essere questa.
1: Il cannone è una sagoma nera contro il cielo cobalto, ed il gallo passeggia impettito dentro il nostro cortile. Se la guerra è finita, perché ti si annebbia di pianto?

chiare di nuvole pigre dormono sul campanile, ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il vento di

storia e che sogno ogni notte stringendo la sua lettera breve. Le cicogne sospese nell'aria, il suo

0: Con i pochi secondi che sono rimasti, ringrazio tutti voi per l'ascolto e risentiamoci presto, sempre su questa rete Antenna Web.
1: Un saluto a tutti.

Ciao a tutti, io sono Hot Ice e questo è il mio brano dal titolo Portami via di qua, estratto dal mio ultimo disco in collaborazione con il producer Nopius, che si chiama Atto Finale, la repata del cigno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Yo!

Figure nere, fantozzi. Figure intere, fantocci. Anche oggi bicchiere alimenta i vizi o gli ozi. Come fossi in ferie, ma dalla vita

0: 8 luglio 2026 è mercoledì, la chiesa ricorda i santi Aquila e Priscilla. La luna è all'ultimo quarto e il proverbio del giorno, chi troppo vuole nulla stringe, ricorda che imparare ad accontentarsi aiuta a non essere eternamente insoddisfatti e a non perdere quanto già posseduto. Eccoci ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 52 avanti Cristo i soldati romani di Giulio Cesare in un'ansa del fiume Senna fondavano l'insediamento di Lutetia Parisiorum, l'attuale città di Parigi. Nel 1283, vincendo la battaglia davanti al Porto Grande, le milizie siculo-aragonesi sottraevano a Napoli il controllo sull'arcipelago di Malta. Nel 1797 veniva emanata la Costituzione della Repubblica Cisalpina, proclamata il 29 giugno con capitale a Milano. E nel 1904 l'Italia varava la legge 407 sull'istruzione pubblica, che estendeva al 12° anno di età e al corso elementare superiore l'obbligo scolastico, mentre nei comuni con più di 4.000 abitanti istituiva la quinta e la sesta classe. Nel 1978 Sandro Pertini veniva eletto 7° presidente della Repubblica Italiana. Nel 1982 due reti di Paolo Rossi contro la Polonia valevano all'Italia l'accesso alla finale dei mondiali di calcio di Spagna. Nel 1994 si apriva a Napoli il 20° G7 dei paesi più industrializzati al mondo, vertice che in questo stesso giorno del 2009 si teneva all'Aquila anziché alla Maddalena come programmato, come aiuto al rilancio della zona dopo il terremoto che l'aveva duramente colpita in aprile. 10 anni fa, nel 2016, la stilista Maria Grazia Chiuri diventava la prima donna ad assumere la direzione creativa della casa di moda Christian Dior. E nel 2021, testa d'orso, un piccolo disegno di Leonardo da Vinci di 7 cm, veniva venduto all'asta a Londra per 10 milioni e 300 mila euro. Sono nati l'8 luglio, nel 1593 la pittrice Artemisia Gentileschi, nel 1831 il farmacista e inventore della Coca-Cola John Pemberton. Nel 1932 la cantante vincitrice del Festival di Sanremo 1956, Franca Raimondi. Nel 1948 la paroliera e scrittrice Carla Vistarini. E nel 1951 l'attrice premio Oscar Angelica Houston. Nascevano oggi anche la cantante Rettore nel 1955, l'attore e comico Massimiliano Cavallari nel 1963, il pianista Andrea Lucchesini nel 1965, l'autore e cantante Beck nel 1970, il calciatore Cristian Abbiati nel 1977 e l'ostacolista Emanuele Abate, nato in questo giorno nel 1985. Ultima segnalazione per l'8 luglio 2026, mentre tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Se lo volete, l'appuntamento è per domani, intanto un saluto da Francesco Cataldo.
1: Signor direttore, non c'è.
2: Non è ancora rientrato.
1: Ma ci aveva detto qualche giorno, di vacanza, con la famiglia, in Umbria. E quando è partito?
2: Quando è partito?
1: Siamo giovedì, sarà più di un anno.
2: Direttore?
3: Vado!
4: Ci sono luoghi dove è bello fermarsi, perché vivere l'Umbria è vivere davvero.
2: Direttore? Direttore?
5: Allora vacanza per tutti.
4: Yeah! Umbria, cuore verde d'Italia.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI come giudice.
7: L'arbitro perfetto in una gara di

0: fatto il disegno più bello?
1: Forse sì, ma è davvero la scelta migliore?
0: Beh, adesso lo scopriamo, dai! Sono pillole di
1: AI! Posso farti una domanda scomoda?
0: Dipende, riguarda me?
1: Peggio, riguarda i bambini. Se ci fosse una gara di disegni, faresti decidere il vincitore a un'intelligenza artificiale?
0: Domanda difficile.
1: Posta.
0: Beh, ma sai che non è un'idea così assurda?
1: Ti prego, dimmi che non esiste.
0: Beh, esiste già qualcosa di simile in realtà.
1: E partiamo bene.
0: L'intelligenza artificiale viene già usata per aiutare a valutare elaborati, immagini e persino lavori creativi.
1: Quindi potrebbe guardare 100 disegni in pochi secondi.
0: Ma anche migliaia.
1: E cosa guarda?
0: Colore, composizione, forme, dettagli, equilibrio dell'immagine e tantissimi altri elementi.
1: Quindi fa una specie di analisi tecnica.
0: Esattamente.
1: Che detta così sembra il commento di una partita.
0: Sì, beh, in effetti un po'.
1: Però una domanda mi viene. Se un bambino disegna un sole viola,
0: sì?
1: L'AI pensa che abbia sbagliato o che sia stato creativo?
0: Ed è proprio questo il punto.
1: Cioè?
0: Cioè che un algoritmo può riconoscere degli schemi, ma non riesce sempre a capire l'intenzione dietro al disegno.
1: Magari quel sole viola ha un significato.
0: Oppure il bambino voleva semplicemente usare il suo colore preferito.
1: O aveva finito il giallo.
0: Beh, possibilità molto concreta, eh?
1: Quindi l'AI valuta quello che vede.
0: Mentre una persona può cercare di capire anche il contesto.
1: E non è la stessa cosa.
0: No, per niente.
1: Però un vantaggio ce l'ha.
0: Beh, sicuramente.
1: Non conosce nessuno.
0: Quindi niente preferenze, simpatie o antipatie.
1: Nessun premiamo il figlio della maestra.
0: Eccolo là.
1: Allora è davvero imparziale.
0: Beh, fino a un certo punto, eh.
1: Perché?
0: Perché l'AI impara dai dati con cui viene addestrata.
1: Quindi se ha visto soprattutto un certo stile di disegni,
0: potrebbe considerarlo il migliore e più spesso degli altri.
1: Senza accorgersene.
0: Proprio così.
1: Quindi anche un algoritmo può avere dei limiti.
0: Sì, solo che sono diversi da quelli umani, eh.
1: Interessante.
0: Per questo oggi molti esperti vedono l'AI come un aiuto, non come un giudice finale.
1: Magari fa una prima selezione.
0: E poi la decisione definitiva aspetta sempre alle persone.
1: Che possono cogliere sfumature che un algoritmo fatica anche a vedere.
0: Sì, come l'originalità, l'emozione o il messaggio di un disegno.
1: E anche l'entusiasmo con cui un bambino racconta la sua idea.
0: Ah sì, alla fine l'AI può aiutare a giudicare un concorso, ma non può sicuramente sostituire del tutto la sensibilità di una persona. Scegliere un vincitore non significa solo confrontare dei disegni, c'è la creatività, fantasia e impegno. Ma per oggi era tutto, ci sentiamo domani.
1: Ciao! Sono pillole
2: di AI. Dare un nome a quello che sentiamo è uno degli atti più coraggiosi che esistano. Perché finché non lo nominiamo, possiamo ancora fingere che non sia vero. Ma una volta detto ad alta voce, non si torna più indietro.

C'è un momento nel libro di questa settimana in cui tutto cambia. Non è un bacio, non è ancora un gesto fisico, è una parola. Oliver dice a Elio: chiamami col tuo nome e io chiamerò te col mio. È una proposta strana a sentirla così, quasi filosofica, ma dentro quella proposta c'è tutto. C'è l'idea che due persone possano diventare così vicine da scambiarsi l'identità, che il confine tra me e te si faccia così sottile da non sembrare più un confine. Elio ci pensa per giorni. Quella frase gli gira in testa mentre suona il pianoforte, mentre nuota, mentre cerca di dormire. Chiamami col tuo nome. Come se il nome dell'altro fosse un posto in cui entrare, non solo una parola da pronunciare. Il romanzo è scritto in prima persona, è Elio che racconta tutto attraverso i suoi occhi, i suoi pensieri, le sue interpretazioni di ogni gesto di Oliver. E questa voce di ragazzo di 17 anni che cerca di capire quello che gli sta succedendo, è una delle voci più belle e più oneste che la letteratura contemporanea abbia prodotto. Non c'è niente di falso in questa storia, nessuna emozione esagerata, nessuna scena costruita per commuovere. Solo due persone che si avvicinano lentamente in un'estate che sta già finendo, prima ancora di essere cominciata davvero. La parola di oggi, di Pagine d'Estate, è voce. Io vi ringrazio di essere arrivati fino a questa parte di racconto. Il libro si sta disvelando e domani ne scopriremo ancora un altro frammento. Grazie da Antonio Torretti, seguiteci e suggeriteci la vostra idea di libro. A domani!

0: Ovviamente abbiamo fatto girare delle immagini dai primi piatti, voglio dire, al gelato, anche sì. C'era un liquore, voglio dire, effettivamente molto versatile. Poi magari ci racconterà più nel dettaglio, lei che ha avuto modo di gustarle o che le gusta, diciamo, frequentemente queste prelibatezze.
1: Sì, sì, esatto, perché le abbiamo praticamente provate sia in agrodolce per gli antipasti con i salumi, con i formaggi tipo le olivette, poi li abbiamo messi nei primi piatti anche nei bigoli, nei spaghetti fatti in casa, con il ragù di anatra oppure di altre cose, li abbiamo messi come salse per bolliti, per pesce, e poi ovviamente tutta la gamma dei dolci. Si parte dalla confettura, dalla mostarda, lo sciroppo e poi ovviamente il gelato, ma anche per l'ornamento di torte, le crostate, perché tutti in Italia hanno mangiato la crostata di ciliegie, ma la crostata di cornone credo che sia anche in pochi ad avere ha veramente il suo perché. E poi ha anche delle qualità importanti per quanto riguarda la parte salutistica, perché è un frutto che aiuta molto proprio per alcuni problemi, soprattutto cardiaci, perché è un pulisce, insomma, le arterie, quindi è un frutto che fa bene anche proprio dal punto di vista salutare. E poi invece in realtà nell'antichità, o comunque sono i nostri avi, era praticamente il Gatorade dei nostri boscaioli, perché il frutto, la pianta fa il fiore a marzo ed è un fiore giallo che si vede, quindi visibilmente rintracciabile, ma il frutto invece va proprio dal periodo più caldo, dall'inizio di luglio fino a fine agosto. E i nostri boscaioli, che non avevano niente da dissetarsi, prendevano proprio questa bacca, questo frutto, perché è assolutamente, totalmente dissetante. Cioè, se uno ha una sete incredibile, beve lo sciroppo, beve un succo alla cornola e veramente la sete passa, perché è un frutto dissetante, molto buono, e che ha proprio questa proprietà, quindi fa passare la sete. Era il Gatorade dei nostri boscaioli.
0: E questo mi diceva... Sì, prego, prego.
1: C'è tutta la storia che riguarda il legno. Il legno è particolarmente duro, il legno della pianta del cornoro, ed era utilizzato dai romani, ad esempio, per la costruzione delle ruote. Le ruote erano quasi tutte con legno di cornoro, perché è molto forte, molto resistente, e per contro la crescita della pianta è molto lenta. Se uno crede di piantare una piantina di corniolo e dopo qualche mese, dopo qualche anno vedere i frutti, rimarrà un po' deluso, perché in realtà ha una crescita molto lenta e ci vogliono almeno, insomma, 5 anni per vedere una pianta, 5, 7, anche 10 anni per vedere crescere.

0: anno in estate, dove effettivamente c'è una grande festa che è riservata proprio a questo frutto straordinario.
1: Sì, esatto, esattamente. La festa, diciamo, è giunta alla quinta edizione. Anche noi, ovviamente, un po' come tutti, abbiamo patito 2 anni di lockdown e quindi siamo rimasti fermi per le 2 annate. In realtà abbiamo fatto l'annata del 2018, poi quella del 2019 per altri motivi organizzativi era saltata, poi è arrivato 2020 e 2021 e quindi però con forza e con determinazione abbiamo assolutamente voluto riprendere questa tradizione e quindi quest'anno proprio l'abbiamo fatto. Diciamo che in alcuni anni abbiamo provato per vedere qual era il periodo migliore, ma poi alla fine ci siamo accorti che deve essere per forza verso la fine di agosto, al massimo l'inizio di settembre, perché è quello il periodo in cui noi possiamo avere il frutto maturo e il frutto proprio disponibile per il suo utilizzo e per farlo assaggiare a più persone. Una cosa importante per chi volesse così avventurarsi nel nostro territorio, comunque insomma la scoperta delle piante di Corniolo, non bisogna farsi ingannare dal frutto, perché il frutto, diciamo, lo si vede appunto rosso sulla pianta, ma non è detto che sia maturo. In realtà il frutto buono, quello proprio da assaggiare, deve essere molto più scuro, quindi un rosso scuro amaranto quasi nero, e allora il frutto è pronto. Diciamo che il più buono sarebbe quello appena caduto dalla pianta, o comunque quello che cade, diciamo così, spontaneamente. E quindi ecco, attenzione a chi volesse fare questa esperienza. Quindi il frutto pronto di stagione arriva appunto dall'inizio di luglio fino al massimo i primi di settembre, se la stagione è particolarmente calda come quella che abbiamo appena passato, anche se non è stata una bellissima stagione perché ha piovuto poco, le piante hanno assorbito poco e non è stata, devo dire, la miglior stagione per le piante. Però comunque anche quest'anno siamo riusciti a organizzare la festa che sostanzialmente ha 3 scopi importanti, 3 filoni importanti, che è ovviamente in primis per noi la cucina. Abbiamo avuto il supporto di una 30, quasi una 40 di volontari, tra cuochi, camerieri, e insomma la confraternita, i soci, ed è giusto ringraziarli e colgo questa occasione perché senza di loro veramente un comune, un paese non può sostenere, non può pensare di fare iniziative di questo tipo. E quindi veramente grazie. E diciamo la cosa importante è la cucina. Noi abbiamo puntato molto sulla cucina, con cuochi preparati, pasticceri preparati, e siamo riusciti a fare veramente anche dei numeri abbastanza importanti, visto il periodo, perché la festa quest'anno è stata nel weekend del 19 di agosto, quindi subito dopo Ferragosto, però siamo accorti che in questo periodo, in questi ultimi anni, c'è ancora molta gente in casa che magari è appena tornata o comunque dovrà fare le vacanze, e proprio può capitare che magari proprio non le faccia. Chi si trova in questi eventi la soluzione ideale per un momento di svago e anche per assaggiare cose che di solito non fa e non mangia durante l'anno. E quindi ci siamo anche qui sbizzarriti grazie ai nostri cuochi e pasticceri e abbiamo dato proprio fiato alle trombe, come si suol dire, con molto particolari. Avevamo 2 primi, 2 secondi, ma soprattutto la cosa che ha fatto impazzire la gente è stata la torta. Avevamo una torta fatta da un nostro pasticcere, che è ovviamente un confratello, Alberto Manfron, che è un pasticcere di professione conosciuto e rinomato, che ha inventato, ha creato questa torta che si chiama Agnese. È la torta Agnese perché racchiude 3 prodotti della Valle dell'Agno. Quindi oltre alla nostra corniola c'era la maresina, che è una pianta giusto leggermente amarognolo, e c'era soprattutto la fioretta. La fioretta è il prodotto tipico di Recuaro Terme, quindi altro comune della vallata, ed è praticamente diciamo la ricotta liquida. Quindi si fanno anche i gnocchi.

0: i famosi gnocchi con la fioretta. Ed è un gnocco non di patata, ma un gnocco fatto con questa fioretta, quindi con la ricotta liquida. Questa torta è qualcosa di estremamente delizioso, perché ha appunto un letto di biscotto con la maresina, poi c'è una gelée di corniola e poi una mousse di fioretta con una copertina di cioccolato bianco. Vi lascio immaginare che cosa può essere.
1: Sì, ma spero che non si possa mangiare solo una volta l'anno questa torta straordinaria che ci ha fatto
0: gustare. Una torta che va mangiata perché comunque è anche un semifreddo. Quindi noi abbiamo puntato molto sulla cucina, però ovviamente come tutte le feste, anche la festa della Corniola ha presentato i suoi eventi musicali e quindi di intrattenimento. E poi il terzo filone è quello della domenica mattina, che questa è diventata una tradizione, ed è la passeggiata sui sentieri delle Corniole. Anche qui abbiamo avuto un'ottima adesione, quasi 1000 persone, quindi sicuramente un successo, e li facciamo proprio camminare e girare continuamente con le famiglie sui nostri sentieri delle colline con le piante di Corniolo che vengono segnalate appositamente da un cartello, e tante volte è anche possibile assaggiare il tutto, quindi si cammina, si vedono le piante e poi comunque ovviamente ci sono anche punti di ristoro dove rigorosamente c'è la confettura alla Corniola, sciroppo di Corniola, sono tutti i nostri prodotti, e all'arrivo c'era il premio del gelato alla Corniola. Anche qui un gelato straordinario che si può fare in due versioni. C'è la versione proprio con il prodotto, il frutto, quindi come potrebbe essere il gelato alla fragola, ma poi c'è anche il prodotto invece del gelato con la crema e ovviamente con lo sciroppo di Corniola, quindi diventa una specie di amarena. Quindi anche qui, in questo caso, il gelato può essere fatto in due modi. Quindi ecco, noi cerchiamo di promuovere il nostro territorio, abbiamo nello statuto anche un impegno a livello sociale, quindi inclusivo, quindi cerchiamo anche di far collaborare persone che possono rendersi utili in tanti modi, per cui ecco, il nostro scopo è proprio quello di promuovere il territorio, far conoscere Cornedo e soprattutto la nostra Corniola, il nostro frutto, perché è il nostro vanto, è un po' lo spirito, insomma, dell'Edeco, cioè quello di far ruotare tutta la comunità attorno al proprio prodotto, dove ci si identifica, dove insomma sappiamo che è nostro, non c'è nessun dubbio, l'abbiamo scritto.
1: Dottor Montagna, non c'era nessun dubbio, ma dopo questa chiacchierata è ancora di più forte ed evidente questo legame che c'è. È davvero stato un piacere scoprire la vostra realtà. L'unica amarezza, mi faccia fare questa battuta, è non poter gustare la dolcezza di questo splendido frutto, però è appunto un obiettivo quello di venire a trovarvi, andare a Cornedo Vicentino, godere di questo paesaggio meraviglioso che ci ha descritto e poi ovviamente completare la visita con una degustazione di tanti piatti a base di questo frutto selvatico, ma che ormai abbiamo capito a Cornedo è il biglietto da visita, quindi sicuramente una tappa da fare una volta nella propria vita per conoscere queste specialità.
0: Grazie, grazie a voi, vi aspettiamo a Cornedo Vicentino.
1: Grazie, io ringrazio il dottor Montagna, ringrazio tutti i telespettatori e noi ci vediamo con una nuova puntata di Borghi e Sapori scoprendo l'Italia in un altro borgo per scoprire un altro straordinario prodotto del nostro splendido paese, che è l'Italia. Arrivederci a tutti!

0: Antenna Web presenta Piacere di sentirti, letture di poesie o brevi racconti. Ascoltiamo Lolita Rinforzi.
1: Ben ritrovati su Antenna Web. Nei versi scelti per voi trovano posto il richiamo della natura e delle sue creature, il pensiero ecologista, l'uomo e le sue azioni non sempre benevole nei confronti di un pianeta Terra che, nonostante tutto, continua a rigenerarsi e a meravigliare. Tra le poesie scelte ho deciso di inserire Il Cantico delle Creature. 800 anni dalla sua stesura, questa laude, nota anche come Cantico di Frate Sole, è considerata uno dei primi testi poetici in volgare italiano. Composta da San Francesco tra il 1224 e il 1225, è un inno alla bellezza del creato, espressione del profondo legame del santo con la natura e della sua visione mistica del mondo. Buon ascolto. Vi è un piacere nei boschi inesplorati, George Gordon Byron. Vi è un piacere nei boschi inesplorati e un'estasi nelle spiagge deserte. Vi è una compagnia che nessuno può turbare presso il mare profondo e una musica nel suo ruggito. Non amo meno l'uomo, ma di più la natura. Dopo questi colloqui dove fuggo da quel che sono o prima sono stato, per confondermi con l'universo e lì sentire ciò che mai posso esprimere né del tutto celare. Il testamento di un albero, Trilussa. Un albero di un bosco chiamò gli uccelli e fece testamento. Lascio i fiori al mare, lascio le foglie al vento, i frutti al sole e poi tutti i semi a voi. A voi, poveri uccelli, perché mi cantavate le canzoni nella bella stagione. E voglio che gli sterpi, quando saranno secchi, facciano il fuoco per i poverelli. Però vi avviso che sul mio tronco c'è un ramo che deve essere ricordato alla bontà degli uomini e di Dio, perché quel ramo, semplice e modesto, fu forte e generoso. E lo provò il giorno che sostenne un uomo onesto, quando ci si impiccò. Il cielo è di tutti, Gianni Rodari. Qualcuno che la sa lunga mi spieghi questo mistero. Il cielo è di tutti gli occhi, di ogni occhio è il cielo intero. È mio quando lo guardo, è del vecchio, del bambino, del re, dell'ortolano, del poeta, dello spazzino. Non c'è povero, tanto povero, che non ne sia il padrone. Il coniglio spaurito ne ha quanto il leone. Il cielo è di tutti gli occhi, ed ogni occhio, se vuole, si prende la luna intera, le stelle comete, il sole. Ogni occhio si prende ogni cosa e non manca mai niente. Chi guarda il cielo per ultimo non lo trova meno splendente. Spiegatemi voi dunque, in prosa o in versetti, perché il cielo è uno solo e la terra è tutta a pezzetti. La primavera non c'è più, Bertolt Brecht. Molto tempo prima che ci gettassimo su petrolio, ferro e ammoniaca, c'era ogni anno il tempo degli alberi, che verdeggiavano irresistibili e violenti. Noi tutti ricordiamo i giorni più lunghi, il cielo più chiaro, l'aria mutata della primavera destinata a venire. Ora leggiamo nei libri di questa celebrata stagione. Eppure da molto tempo non sono stati scorti sulle nostre città i famosi stormi di uccelli. La gente ancora seduta sui treni è la prima a sorprendere la primavera. Le pianure la mostrano nell'antica chiarezza. Certo, negli alti spazi sembrano passare tempeste. Esse toccano solo le nostre antenne. Il Cantico delle Creature, Francesco d'Assisi. Altissimo, onnipotente buon Signore, tue sono le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione. A te solo, o Altissimo, si addicono, e nessun uomo è degno di menzionarti. Lodato sii, mio Signore, insieme a tutte le creature, specialmente per il Signor Fratello Sole, il quale è la luce del giorno, e tu, tramite lui, ci dai la luce. E lui è bello e raggiante, con grande splendore. Te, o Altissimo, simboleggia. Lodato sii, o mio Signore, per sorella luna e le stelle. In cielo le hai create, chiare, preziose e belle. Lodato sii, mio Signore, per fratello vento e per l'aria e per il cielo, per quello nuvoloso e per quello sereno, per ogni stagione tramite la quale alle creature dai vita. Lodato sii, mio Signore, per sorella acqua, la quale è molto utile e umile, preziosa e pura. Lodato sii, mio Signore, per fratello fuoco, attraverso il quale illumini la notte. Egli è bello, giocondo, robusto e forte. Lodato sii, mio Signore, per nostra sorella Madre Terra, la quale ci dà nutrimento e ci mantiene, produce diversi frutti variopinti, con fiori ed erba. Lodato sii, mio Signore, per quelli che perdonano in nome del tuo amore e sopportano malattie e sofferenze. Beati quelli che le sopporteranno serenamente, perché dall'Altissimo saranno premiati. Lodato sii, mio Signore, per la nostra sorella morte corporale, dalla quale nessun essere umano può scappare. Guai a quelli che moriranno mentre sono in peccato mortale. Beati quelli che troveranno la morte mentre stanno rispettando le tue volontà. In questo caso la morte spirituale non procurerà loro alcun male. Lodate e benedite il mio Signore. Ringraziatelo e servitelo con grande umiltà.
0: Avete ascoltato Piacere di sentirti. Letture di poesie o brevi racconti con Lolita Rinforzi.

0: In onda Silvia Dini con Musical Chatter su Antenna Web, semplicemente la tua radio.
1: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
0: Bentrovati amici di Musical Chatter! Dai, sì che cominciamo! Perché Dai è il titolo del primo brano scelto per questa puntata, brano che è l'inno ufficiale dei mondiali di calcio FIFA 2026, realizzato dalla pop star colombiana Shakira in collaborazione con il gigante dell'afrobeat nigeriano Burna Boy. Rilasciato a maggio 2026, è il ritorno trionfale dell'artista come voce regina del calcio mondiale, 15 anni dopo il successo planetario di Waka Waka. Il pezzo, Dai, è un concentrato di energia che unisce ritmi latini e percussioni africane ed è pensato proprio per celebrare la resilienza e la forza interiore degli atleti e in generale degli esseri umani. Il ritornello poi è un potentissimo incitamento multilingue. Dai, Iko, Dale, Ale, Let's Go, insomma lo dice in tantissime lingue diverse. E poi nelle strofe inserisce il nome di una leggenda del nostro calcio come Paolo Maldini e lo accosta a calciatori del calibro di Pelé e Maradona ed è un momento molto piacevole per tutti gli sportivi italiani. L'artista lo ha anche destinato per sostenere il FIFA Global Citizen Education Fund, quindi ha anche un valore sociale. È sicuramente un pezzo trascinante e allegro, ma a differenza dei passati inni puramente festosi, il testo di Dai scava a fondo nel sacrificio sportivo. La frase chiave, "What broke you once made you strong", ciò che un tempo ti ha spezzato ti ha reso più forte, riflette la capacità di trasformare il dolore, la sconfitta in carburante per il successo e per ottenere risultati nello sport come nella vita. Questo è un insegnamento molto importante, una frase alla quale bisognerebbe pensare molto spesso. Due parole su di lei. L'artista è di origini colombiane, si chiama Shakira Isabel Mebarak Ripoll ed è del 1977. Lasciatemi fare un commento che mi viene dal cuore. Invidio la sua grandissima energia, sempre uguale da ragazzina. Nel mondo musicale lei ha esordito precocemente, aveva 14 anni con l'album Magia, ma è solo dal 2001 in poi che arriva la svolta mondiale con il primo album in lingua inglese, Laundry Service, contenente la hit indimenticabile Whenever, Wherever. Lei è stata bravissima, ha conquistato il mercato globale passando dal pop rock latino al rhythm and blues e alla musica urbana, collezionando successi planetari e tour mondiali sempre da tutto esaurito. E su dai, che il tempo è tiranno, stop alle chiacchiere e spazio a Shakira. Dai. Oh.

Rieccoci di nuovo insieme, amici di Musical Chatter. Dopo la star internazionale Shakira, sentiamo un po' cosa ci aspetta come lato B di questa puntata. Ancora ritmi latini con un artista di origini italo-brasiliane, mosse sensuali e sguardo magnetico. Lei è Gaia con la sua personalissima versione di Bossa Nostra, un pezzo uscito nel 2026. Qui non si parla di stadi affollati ma di vitalità quotidiana, perché Gaia prende le radici della bossa nova, ci mescola la grinta del pop, un po' di elettronica e i suoi ricordi legati al suo continuo viaggio vero ma anche interiore fra i luoghi delle sue origini, cioè l'Italia e il Brasile, con una conseguente contaminazione culturale che è quella che poi dà origini sempre a spunti e a idee nuove. Ma lo sapevate che Gaia ha voluto dare a questo pezzo un taglio autorale d'eccezione, collaborando a stretto contatto con Riccardo Zanotti, che è il frontman dei Pinguini Tattici Nucleari, e ha giocato sui contrasti fra parole un po' malinconiche e la musica ritmica suadente, con chiari richiami alla cultura brasiliana, ai balli di Bahia e alla cachaça, che poi è una specie di rum. I più attenti sicuramente potranno scoprire anche una citazione colta, un esplicito omaggio a Gino Paoli e alla sua celebre Il cielo in una stanza, che è nascosto fra le sfumature della sua voce. Lascio a voi la ricerca. Un altro dettaglio curioso: il brano racconta la fatica che fanno due persone che si sono lasciate, e però poi capita di incrociarsi nel traffico e si fa finta di niente, appunto a fatica, lasciandosi alle spalle una relazione stanca. Il bellissimo videoclip anche stavolta vede l'impronta del coreografo Carlos Diaz, quello che ha sempre ideato per Gaia dei balletti memorabili che venivano subito ripresi su TikTok e ai tempi con qualche commento sorpreso sul fatto che quel ballerino non avesse proprio il physique du rôle che ci si aspetta. Per fortuna subito messi a tacere, sia per l'innegabile bravura del professionista, sia perché coperti da valanghe di commenti positivi pieni di giusta ammirazione. Se Shakira ci ha riportato alla mente pensieri di unione fra i popoli, Gaia dà alle donne e alle ragazze quello spritz, quella spinta per rialzarsi a testa alta, ripartire dopo una storia finita, ballare anche da sole, perché no, al ritmo di samba, e riscoprire l'indipendenza. La puntata dedicata a due straordinari interpreti e alle loro radici culturali si conclude qui. Silviadini vi saluta, vi ricorda di non mancare alla prossima. Prepariamoci a muovere i fianchi in una sensuale bossa nova, anzi, bossa nostra con Gaia.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Su Antenna Web, semplicemente la tua radio.

Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi.

0: Hasta la Vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record. Numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate.
1: Ciao Jerry da Fiorello, ciao.
2: Un saluto a tutti gli ascoltatori di Hasta la Vista da Fiorella Mannoia. Ciao ciao.
3: Un saluto da Lillo a tutti gli amici di Hasta la Vista.
4: Da Luca Barbarossa.
5: Un saluto agli ascoltatori di Hasta la Vista.
6: Astate la vista tutti, che è un'idea meravigliosa. Chi non ha sta la vista è laziale.
7: Sono Rocco Papaleo e vi mando un abbraccio registrato, ma non per questo meno intenso.
0: Benvenuto, accomodati. Sei nel salotto

Dallo Studio Rosso va ora in onda Hasta la Vista, un programma ideato e condotto da Jerry Longo.

0: Amici di Hasta la Vista, bentrovati. Anche questa settimana torniamo sulla vostra radio preferita. Dico sempre torniamo perché a condurre questo programma non sono da solo. Ci sono io, Jerry Longo, l'amico Tom in regia, ma sempre presente accanto a me un ospite che si cimenta la co-conduzione. A volte ci capita di avere persone che sono la loro prima volta in radio, altre volte ci capitano persone che hanno già avuto delle esperienze precedenti. Non so se quest'oggi l'ospite è un veterano della radio o è il suo debutto, ce lo faremo dire direttamente da lui. Ve lo vado a presentare. Giorgio, benvenuto ad Hasta la Vista.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie Jerry. Benvenuto. Ho avuto qualche esperienza, beh, per lo più in televisione in realtà.
0: Quindi diciamo che lo strumento a te familiare non è il microfono, bensì la telecamera.
1: Esatto, esatto. Poi ho avuto esperienza in realtà per lo più qualche anno fa, quando ero un po' più giovane. Uh-huh. Essendo musicista, dilettante, amatoriale, ho registrato qualcosina, quindi insomma sono un po' pratico con gli attrezzi del mestiere.
0: Ok, perfetto. Non ci dire subito cosa fai nella vita, perché teniamo un attimo gli amici un po' in stand by, lo diremo a breve. Però dicevi giovane, meno giovane, a questo punto te lo devo chiedere, se ti va di dirla, l'età ai nostri amici in ascolto e provenienza.
1: 34 anni, quasi 35, vengo da Crotone, Calabria.
0: Ok, perfetto.
1: E vivo a Roma da 15 anni ormai.
0: Ah, beh, quindi sei romano d'adozione.
1: Sì.
0: Ok, perfetto, bella Crotone. Avete il vino buono lì, il vino di Cirò.
1: Esatto.
0: Perfetto, poi ti dirò perché conosco bene quella realtà. Senti, vabbè, tu hai detto che hai avuto dei trascorsi televisivi, poi tra un po' ci racconterai anche perché probabilmente sono legati questi trascorsi al tuo lavoro, che non ti chiedo subito di dire, lo diremo a breve dopo il primo brano. Però se volessimo dare ai nostri amici in ascolto un indizio che fa intuire nella vita di cosa ti occupi?
1: Lavoro con... il cibo e la mente.
0: Wow, lavori con il cibo e la mente, ma vendi la mente e tratti il cibo o viceversa?
1: Scopriamolo gradualmente.
0: Mi piace questa definizione. Amici, quella di oggi, ve lo dico, sarà l'ultima puntata di questa stagione di Hasta la Vista. Però ho tenuto l'ospite proprio fino all'ultimo, la ciliegina sulla torta. Oggi sei la ciliegina sulla torta, ti va come definizione?
1: Cercherò di essere all'altezza.
0: E allora partiamo, Hasta la Vista inizia ora, rimanete lì.

0: E siamo in pista, amici, per questa ultima puntata di stagione di Hasta la Vista. Prima ho usato volutamente la definizione la ciliegina sulla torta, perché con te, Giorgio, quest'oggi chiudiamo questa 15ª edizione. Abbiamo aspettato proprio l'ultima puntata per averti qui in studio, un po' perché non trovavamo il giorno giusto di disponibilità tua, mia, di Tom. Quindi, però mi piace l'idea che con te chiudiamo in bellezza, anche perché quello che tu fai nella vita lo trovo giusto per la narrazione odierna. Io non l'ho usata a caso la definizione ciliegina sulla torta, e poi tu ci hai dato l'indizio prima, cibo, mente.
1: Sì.
0: Quindi io oggi non mento nel dire che tu ti occupi di cibo, ma lo fai a modo tuo, e lasciati il piacere di dire esattamente in che modo.
1: Sì, lo faccio in un modo sicuramente un po' particolare. Riguardo quello che faccio con le persone con cui lavoro, posso dire che guido le persone nello sviluppare un rapporto più sereno con quello che mangiano.
0: Ok.
1: Lavoro con persone che soffrono per lo più di fame nervosa, che poi a livello scientifico può significare diverse cose, molto differenti tra di loro, la possiamo inquadrare in diverse modalità. Però di fatto è una problematica che sta diventando sempre più frequente negli ultimi anni e porta tante persone a utilizzare il cibo come principale modulatore emotivo. Per cui magari accumulo stress per tutta la giornata, non sono in grado di ascoltarmi, di comprendere bene cosa sto provando. Appena stacco col lavoro mi casca addosso tutto questo stress, sento bisogno di gratificazione immediata. E qual è oggi la forma più immediata di gratificazione che abbiamo a disposizione se non il cibo?
0: Sì, è vero.
1: E questo rischia di creare poi un rapporto disfunzionale con quello che mangiamo. Se al minimo stress la mia risposta immediata è sempre quella di mangiare, magari in quantità eccessive, finendo poi per provare sensi di colpa, beh, questo rischia di creare effettivamente un problema. Io guido le persone nel migliorare il rapporto con quello che mangiano.
0: Mi piace molto la definizione che hai usato, guido le persone, e soprattutto accompagno le persone affinché possano prendere consapevolezza di un giusto rapporto tra se stessi e il cibo, perché il cibo non come nutrimento di dipendenza, perché tu prima sottolineavi proprio l'aspetto che uno magari accumula stress durante la giornata, a fine giornata arrivi ad avere un rapporto col cibo proprio di stress emotivo e anche di dipendenza, alterando quello che è il giusto equilibrio di rapporto cibo, nutrimento e star bene. Quindi il tuo occuparti delle persone passa attraverso dare anche gli giusti strumenti di consapevolezza di che significa nutrirsi in modo sano e corretto e coerente.
1: Assolutamente sì, consapevolezza è poi proprio una parola fondamentale. E ti ringrazio per aver notato il mio approccio, perché comunque non è una cosa scontata, nel senso, molto spesso colleghi che, insomma, io sono neurobiologo, lavoro per lo più come nutrizionista, tanti colleghi nutrizionisti, diciamo che non hanno le accortezze che tendo ad avere nel mio lavoro. Si utilizza molto più spesso un approccio di tipo prescrittivo, quasi obbligando le persone a seguire regole molto rigide, che in realtà, ormai lo sappiamo bene dalla letteratura scientifica, produce l'effetto opposto.
0: Non funzionano, perché quando tu dici deve fare, è come quando uno pensa al rapporto con i bambini, no? Non fare questo è come dire fallo, quindi va educato il bambino, come anche la persona, a prendere il giusto equilibrio, la giusta consapevolezza, l'equilibrio del rapporto col cibo, perché altrimenti il dire deve, non deve, genera comunque una percezione alterata, sbagliata.
1: Esatto, una forma di resistenza che poi ci porta ad essere ancora più positivi. E non è un caso che uno dei principali aspetti predittivi del fatto di avere la fame nervosa sia proprio l'avere seguito delle diete in passato.
0: Ah, quindi c'è una conseguenza legata alle diete che non hanno funzionato, perché la dieta, come dicevi tu giustamente, è la prescrizione, tot di questo, tot di quello, questo lo devi mangiare, questo no, e quindi arrivi a uno stress che ti porta a mangiare in modo disfunzionale.
1: Sì, non possiamo dimostrare che ci sia un principio di causalità, però di fatto molto spesso chi ha seguito almeno una dieta tenderà più probabilmente poi a soffrire di fame nervosa.
0: Poi sul discorso di diete, insomma, apriamo una parentesi più avanti, perché Tom ogni tanto viene in studio e se ne esce dicendo: ah, sai Jerry, la dieta del limone, sai Jerry, la dieta di queste, delle robe assurde che trova sui giornali, che legge solo lui, sai, questi giornaletti qua. Comunque andiamo avanti, ne parleremo strada facendo. Senti, quindi i tuoi trascorsi televisivi sono connessi a questo tipo di esperienza lavorativa?
1: Esatto, esatto, insomma, ho fatto un po' di interviste nel corso della mia carriera facendo proprio interventi sul tema della fame nervosa, del rapporto tra le nostre emozioni e il cibo, perché il cibo ci porta a provare emozioni particolari, ma al tempo stesso possiamo utilizzare il cibo per modulare le nostre emozioni. Uh-huh. Il problema è che lo facciamo un po' troppo spesso in maniera inconsapevole, come dicevamo prima. Quindi magari per modulare un'emozione spiacevole ho bisogno di mangiare 3 tavolette di cioccolato. Uh-huh. Imparando un modo funzionale di utilizzare il cibo a questo scopo, può bastarmi un quadratino di cioccolato.
0: Certo, la gratificazione c'è lo stesso, ma non c'è la quantità eccessiva che crea poi ovviamente altre problematiche. Magari strada facendo ti chiederemo anche qualche consiglio, visto che siamo ormai quasi in piena estate, quindi d'estate si sa che la tentazione a mangiare qualcosa in più stando in vacanza con gli amici e non vuoi sentirti diverso dagli altri, quindi anche se hai deciso di fare una dieta, però poi quando stai fuori è difficile mantenere il rigore di una giusta alimentazione, quindi poi magari ci darai qualche consiglio.
1: Sì, sì.
0: Però farei un piccolo salto temporale. Ma tu, fin da bambino, volevi fare questo da grande o è un tipo di lavoro che ti è arrivato strada facendo? Così poi arriviamo ai giorni nostri con questo tipo di racconto.
1: Diciamo che non era il sogno che avevo da bambino. Okay. Stando a quello che mi diceva mia mamma, da piccolo dicevo che avrei voluto fare lo scienziato, l'inventore, qualcosa insomma di legato comunque al mondo della scienza in generale.
0: Okay.
1: E sono sempre stato appassionato alle materie scientifiche. Ricordo da bambino ho fatto di nascosto il mio primo abbonamento a Focus a 8 anni, utilizzando i dati dei miei genitori che si sono trovati queste riviste che arrivavano a casa. E,
0: ma noi insomma, veramente non abbiamo richiesto la cosa.
1: Poi insomma, felici di questa passione, hanno deciso di non annullare l'abbonamento, che è andato avanti anche per un po'.
0: Però inconsapevoli che nel tempo tu avresti maturato quest'idea di occuparti veramente della scienza, ma in modo sano e costruttivo.
1: Sì, sì, sì. Questa passione poi me la sono un po' ritrovata addosso, perché ecco, questo insomma è un argomento un pochino delicato per me, però è utile insomma esternarlo. In sostanza mi sono reso conto crescendo che buona parte dei miei familiari rientravano più o meno in tutto lo spettro, perché è uno spettro a tutti gli effetti, dei disturbi del comportamento alimentare, che oggi chiamiamo disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Rendendomi conto di queste dinamiche in maniera più o meno consapevole, ho deciso di dedicare un po' la mia vita
0: allora,
1: a questo.
0: Sai che facciamo? Ripartiamo esattamente da questo. Come vedi, Tom arriva in soccorso di questo momento emotivo molto intenso. Amici, pausa musicale per voi, anche per noi, ma ritorniamo tra poco perché Hasta la Vista continua.

0: ci siamo. Allora, amici di Hasta la Vista, sono qui di fronte a Jerry e mi sono dovuto firmare Jerry, però io sono il Jerry che viene da Virginio, tu sei il Jerry originale, quello che viene da
1: Gerolamo.
0: Ah, Gerolamo. Va bene, ciao a tutti ragazzi, auguri, ciao.
1: Grazie, ciao. Grazie mille. Hasta la Vista.

0: caro Giorgio, hai visto la potenza dell'amico Tom in regia? Che sì, quando meno te l'aspetti arriva nota tesa, non a gamba tesa, da supporto all'ospite per prendersi un attimino un momento di respiro, ma anche per intrattenere gli amici in ascolto con i brani del momento. Tra un pochino arriveranno i brani scelti da te, ma tra un po'. Torniamo intanto a quella che era la narrazione del motivo che ti ha spinto a un certo punto della tua vita a decidere di intraprendere il percorso di nutrizionista, e mi è piaciuto quello che abbiamo detto nel talk precedente di questo tuo approccio costruttivo e propositivo verso il cibo, insegnare alle persone a prendere coscienza di un modo sano ed equilibrato di approcciare al cibo, ma ne continueremo a parlare strada facendo. Quindi, le origini di questa tua scelta personale e professionale?
1: Beh sì, intanto mi sono avvicinato pian pianino studiando alla biologia, poi mi sono specializzato in neurobiologia e in parallelo in tutto questo mi sono reso conto, come accennavo, che la maggior parte dei miei familiari, dei familiari a me vicini, rientravano nello spettro dei disturbi del comportamento alimentare. Con manifestazioni molto differenti. Poi insomma oggi si parla di spettro a tutti gli effetti, anche perché c'è una certa fluidità. Si può passare nel corso della vita da bulimia, da anoressia, chewing and spitting, ortoressia e via discorrendo. E buona parte di queste condotte le ho ritrovate nelle persone a me care, per cui in maniera più o meno cosciente ho deciso un po' di dedicare la mia vita a lavorare in questo settore.
0: Anche perché oggi se ne parla più facilmente, ma forse in passato non c'era tutta questa consapevolezza, si pensava più all'episodio del singolo, forse anche in assenza di una capacità di documentarsi in rete in generale, di rivolgersi a specialisti, però forse di certe tematiche in passato se ne parlava meno, anche con un po' più di disagio, di imbarazzo, quindi magari tu a un certo punto ti sei reso conto di una serie di cose e un po' per tua volontà personale, un po' perché hai preso spunto, questo ambito familiare è stato determinante nella tua vita, perché poi ci hai costruito un tuo percorso professionale, quindi...
1: Sì, sì, decisamente, no? Ma tra l'altro in passato c'era anche la tendenza in maniera molto più marcata a stigmatizzare determinate situazioni o peggio ancora invalidarle e sminuirle, tipo

0: origini calabresi, sì, che poi sono anche le mie, e che in Calabria si mangia benissimo, quindi è anche difficile dire di no a tutte le bontà tipiche calabresi, cioè Calabria, Sicilia, Puglia, tutto il meridione d'Italia è fatto di una marea di piatti tipici buonissimi, quindi anche lì la tentazione è doppia. Mo nulla da togliere agli amici milanesi, ma non è come il risotto alla milanese che è buono, però insomma quello è, i piatti meridionali sono ipercondititi, ipercalorici, e insomma tanta roba, sta bene fame.
1: Beh sì, poi dalle nostre parti, ma in generale in tutta Italia, però alla fine il cibo è amore, tra le altre cose, è un linguaggio d'amore a tutti gli effetti, e soprattutto le vecchie generazioni tendevano molto a esprimere il proprio affetto attraverso il cibo, a volte quasi anche forzandolo, con frasi come vabbè, ma se mi vuoi bene mangiane almeno un po'.
0: È vero, se mi vuoi bene mangiare un po'.
1: Esatto, cioè, io devo accettare il tuo amore mangiando quello che hai preparato per me. Ora insomma, è un po' discutibile a livello di consenso, però, la questione.
0: È vero, però è anche vero effettivamente, pensando ai giorni nostri, no, che quando uno vuole fare colpo su qualcuno, al di là di invitarlo a cena, ma poi lo inviti a casa tua e gli prepari la cena, cioè è veramente un atto di amore verso se stessi, ma verso l'altro, perché è un, come hai detto più volte tu, è occuparti di qualcuno attraverso il nutrimento, che sia del corpo, ma che poi arriva alla mente, gratificazione, quello è tutto quello che abbiamo detto prima.
1: Insomma. Esatto, esatto, e molto spesso il problema è che questo amore non siamo in grado di esprimerlo verso noi stessi in maniera funzionale. Cioè tendiamo a credere che magari sia proprio disfunzionale il fatto di usare il cibo magari anche per farci una coccola, espressione che usiamo molto spesso. Cioè, tante persone dicono io vorrei non avere più fame, vorrei non mangiare più il cioccolato, la pizza e quant'altro, quando il discorso è riuscire a imparare a mangiarlo in maniera funzionale.
0: Certo, e su questo tu ci hai costruito, come abbiamo detto, tutta una tua esperienza personale e professionale. E a che età poi, perché hai fatto immagino le scuole superiori, non credo che esistano scuole superiori in tema con questo tipo di percorso professionale, però poi a un certo punto hai deciso di approfondire proprio gli studi su questa materia. Ci stavi raccontando prima le varie specializzazioni.
1: Sì, esatto, ho studiato prima scienze biologiche in Sapienza, insomma da che avevo 19 anni, in realtà ho fatto un paio di traslochi universitari per varie ragioni, ma alla fine sono atterrato qui a Roma in Sapienza, e lì con un po' di ritardo per problemi personali ho concluso la laurea in scienze biologiche. Dopodiché ho iniziato ad appassionarmi durante questo percorso al funzionamento del nostro cervello, e da lì mi sono iscritto poi alla laurea magistrale in neurobiologia, comprendendo meglio il funzionamento del sistema nervoso.
0: Certo, perché ti sei appassionato, dimmi, devo capire come funziona il cervello in relazione all'approccio al cibo, quindi sei andato a completare quella tua conoscenza approfondendo le varie discipline per arrivare a questa visione personale e professionale che oggi ti consente di avere un approccio totalmente consapevole rispetto al cibo, quindi non è solo uno studio biologico ma anche neurobiologico, neurofisiologico. Quindi
1: poi quella in realtà è stata anche una fase di preparazione, perché poi di fatto ci sono stati master ancora più specifici proprio nell'ambito dei disturbi del comportamento alimentare, un master in terapia cognitivo comportamentale per i DCA, sono istruttore di mindfulness e mindful eating proprio per i disturbi alimentari, e insomma ci sono altre specializzazioni sempre nel campo che mi forniscono poi tanti strumenti che a livello pratico fanno veramente la differenza nello sviluppare un rapporto equilibrato con quello che si mangia.
0: Certo, anche perché oggi l'approccio al cibo è totalmente diverso rispetto a quello di una volta, il proliferare dei fast food, proprio un cibo come si dice in genere spesso spazzatura e non un cibo sano come invece si usava 20, 30, 40 anni fa, cioè è proprio un mondo totalmente diverso quello legato al cibo, ma ne parleremo ancora strada facendo. Te l'avevo promesso, anzi te l'ha promesso Tom, i tuoi due brani, i primi due per lo spazio flashback, poi ne parliamo. Che brani hai scelto?
1: Sì, tra poco sentiremo Concerning Hobbits, tratta dalla colonna sonora del Signore degli Anelli, spero apprezzato dagli ascoltatori, e Silence and I degli Alan Parsons Project.
0: Bene. Flashback.

0: Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Jerry.
1: Hasta la vista, vai pure via. Sono io l'animatore che sta sulla regia.
2: Flashback. Flashback. Flashback. Flashback.

0: Viaggio, amici, quest'oggi con flashback, con le scelte musicali tue, caro Giorgio. Davvero quest'oggi ti sei raccontato tantissimo con questi due brani. Ti devo ringraziare personalmente perché hai scelto uno degli autori, degli artisti che io amo particolarmente, Alan Parsons. Questo brano non lo sentivo da tempo, ritrovarlo quest'oggi è stato un vero piacere. Anche il nostro amico Tom in regia, quando ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ha sorriso e ha detto che bello immaginare di mandare in onda Alan Parsons. Quindi grazie davvero per queste due scelte musicali, ma dobbiamo svelare ai nostri amici in ascolto perché per il tuo momento flashback hai deciso di far ascoltare gli amici in ascolto questi due brani. Partiamo dal primo.
1: Eh sì, come hai detto, è un viaggio a tutti gli effetti. Poi sono, come immagino per tutti quelli che vengono qui a trovarti, si tratta sempre di canzoni con un significato profondo. Per il quale ci sono tante storie da raccontare.
0: Esatto.
1: Nel mio caso diverse sicuramente. Questo è un brano che associo ovviamente alla mia adolescenza, infanzia, periodo in cui sono usciti i film del Signore degli Anelli. E ricordo, scoperto il romanzo, l'ho letto tutti e tre, in realtà la trilogia del Signore degli Anelli, in una settimana, l'Oro, l'Hobbit e il Silmarillion.
0: Ah.
1: Nella casa di campagna dei miei nonni, che porto sempre nel cuore, posto insomma in cui sono cresciuto.
0: Okay.
1: Ho fatto buona parte della mia infanzia e della mia adolescenza fino all'esodo nel Lazio, passando ogni fine settimana e buona parte dell'estate in un ambiente che era decisamente bucolico, e chiaramente questo brano è molto fortemente associato a quei ricordi, alla vita di campagna. E in realtà ritorna anche nel mio presente.
0: Ok.
1: Mi hanno definito, per ragioni che magari racconterò a te e agli ascoltatori,
0: sì?
1: L'uomo più romantico del mondo.
0: Ah, e questo elemento non ce l'avevi detto.
1: No.
0: Vedi. Ma per il discorso dell'approccio al cibo o per altri ingredienti, uso volutamente questo termine, che non c'entrano niente con il cibo?
1: Altri ingredienti che non c'entrano granché, che però sono assolutamente collegati al brano che abbiamo appena sentito, Returning Hobbits, Signore degli Anelli.
0: Ok, allora facciamo una cosa, questo elemento ce lo teniamo lì in stand-by e poi ci ritorniamo fatto che sei stato definito l'uomo più romantico del mondo. Bellissimo, bene. E quindi il primo brano, vabbè, ti porta in ricordi, momenti, ricordi passati, insomma, che ovviamente sono racchiusi dentro di te come veramente uno scrigno di pensieri particolari legato ai tuoi nonni.
1: Sì.
0: E questo è il primo. E il secondo? Non so se sul primo c'è da dire altro.
1: Beh, il resto lo diremo parlando insomma del romanticismo e di come viene esternato, di come è stato e sarà esternato prossimamente.
0: Ah, quindi lavoro in corso.
1: Sì, assolutamente, è proprio un anello appunto che ciclicamente ritorna anche nel presente, oltre ai ricordi del passato.
0: Okay.
1: E rispetto al brano degli Alan Parsons Project, i miei mi hanno fatto crescere sempre in un ambiente molto legato alla musica. Io ascoltavo la musica da che ero nel pancione di mia mamma, con le cuffie, ascoltando da Mozart ai Pink Floyd, gli Alan Parsons anche chiaramente, visto il legame con i Pink Floyd. E l'album intero che abbiamo ascoltato, insomma, era un leitmotiv che ritornava frequentemente nella mia infanzia. Ricordo, era molto fortemente associato alla primavera. Il brano che abbiamo appena ascoltato, per me, era il ritorno delle rondini.
0: Ah, vedi?
1: Sì, rappresentava esattamente quello. Mia mamma metteva lo stereo col volume al massimo. In Calabria avevamo un terrazzo molto, molto ampio. E da lì, con questo brano di sottofondo, correvo sul terrazzo insieme alle rondini che volavano in cielo, segnalando l'arrivo della primavera.
0: Fantastico, vedi, i ricordi del passato che ritornano in questa cartolina virtuale che ci hai appena descritto. Molto bello, molto molto bello. E quindi, insomma, anche questo brano ti fa venire in mente, ecco, tua madre, le rondini, la primavera, questo mega terrazzo in Calabria.
1: Sì. Che mi manca, insieme ai miei, la Calabria in generale.
0: Ci torni spesso? No,
1: meno di quanto vorrei.
0: Ah, ok.
1: Se va bene, riesco sicuramente a farmi quella settimana, anche due ad agosto. E per il resto delle festività è raro che io riesca a rientrare per tempi più lunghi.
0: Ok, anche perché sei impegnatissimo con il tuo lavoro, sempre in giro, interviste, cose. Poi continueremo a parlarne. Non so se sui brani vogliamo dire altro. Abbiamo esaurito la motivazione, che già basterebbe così, perché hai detto due cose, una più bella dell'altra.
1: Se vuoi aspettare per ritornare sul tema del romanticismo, possiamo posticipare, a tua discrezione.
0: Vabbè, guarda, qui tocca capire Tom della regia se mi fa segno che avremmo anche tempo per iniziare a parlarne adesso, oppure la teniamo lì in stand by e ne parliamo più avanti. Adesso faccio decidere te, in questo momento il programma è in mano tua, quindi diventi ufficialmente co-conduttore, timoniere di quest'ultima puntata della 15ª edizione. Decidi tu, allora se parlarne adesso o dopo.
1: Va bene, chiudiamo questa simpatica parentesi. Lo scorso anno siamo stati, io e la mia compagna, in vacanza alle Azzorre. E prima di partire le ho detto: Angie, visto che non abbiamo delle belle foto carine insieme, ho prenotato uno shooting fotografico in un bel posto alle Azzorre, per cui porta un vestito carino e nulla, dall'inizio a fare qualche scatto. Arriva la vacanza, ci troviamo in questo luogo, c'è la fotografa che ci aspetta, iniziamo a fare dei begli scatti su questa spiaggia di fronte a un lago molto molto bello, insomma, un panorama di sfondo rigoglioso e stupendo, e ci avviciniamo a questo pontile su questo lago e da lì mi inginocchio tirando fuori un anello chiedendole se mi voleva sposare.
0: No!
1: Incredibilmente ha detto di sì e nel frattempo...
0: Meno male che ti ha detto di sì, pensa di ci voglio pensare.
1: Nel frattempo è uscita fuori una ragazza al violino che suonava uno dei nostri brani e da lì abbiamo continuato a fare qualche scatto, ma a un certo punto l'ho bendata. E dicendole adesso cambiamo location per fare qualche altro scatto in un altro posto, l'ho portata in macchina, ho guidato per un po' di minuti in un'altra direzione, siamo scesi dalla macchina sempre con lei bendata, l'ho portata in un bosco camminando, lei totalmente disorientata senza capire nulla, l'ho sbendata e dicendole perché dobbiamo aspettare, lei si è ritrovata davanti in un bosco l'abito da sposa, l'altare con una celebrante che direttamente lì in maniera simbolica ha celebrato quella che è stata la nostra unione matrimoniale.
0: No, bellissimo. Oh, meno male che ti ha detto di sì, se ti diceva ci voglio pensare tutto il resto.
1: C'è anche il retroscena comico, perché io chiaramente questa cosa l'ho organizzata in 8 mesi con una wedding planner delle Azzorre, portando gli anelli, scegliendo il vestito, un sacco di dettagli incredibili.
0: Cioè le misure, tutto quanto, certo.
1: Sì, su quest'isola San Miguel sono 7.000 abitanti, quindi si conoscono un po' tutti e tutti quanti sapevano che sarebbe arrivato l'italiano pazzo che aveva pianificato la proposta e il matrimonio a sorpresa, non sapendo poi quale sarebbe stata la risposta.
0: Certo. Guarda, facciamo così, c'è Tom della regia che mi fa segno che è arrivata la sequenza musicale. Amici, volete sapere il seguito di questo racconto sfiziosissimo? Beh, dovete solo fare una cosa, rimanere lì perché Hasta la Vista torna tra poco e vi raccontiamo il finale, che l'avete intuito, un finale strapositivo.

0: la vista. Per contattare la trasmissione, scrivere una email a redazione@hastalavista.live oppure mandare un SMS o messaggio WhatsApp al numero 342 0706 388. Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: A tutti gli ascoltatori di Hasta la vista, un bacione grande, sono Arisa, ciao!

0: Sì, quante follie d'amore nella vita magari uno non pensa di poter fare, invece a un certo punto vai in vacanza su un'isola e ti accorgi, caro Giorgio, che tutti sanno di quella sorpresa che tu stai per fare e a quel punto la sorpresa va comunque a buon fine, che è un po' quello che stavamo raccontando nel talk precedente. Siamo un po' riusciti fuori dalla narrazione tua personale e professionale, ma questo è un episodio molto bello che ti riguarda, che stavamo raccontando ai nostri amici in ascolto. Quindi, sorpresa della promessa di matrimonio, un anello, eccetera, eccetera. L'hai bendata, l'hai portata nel bosco e...
1: Esatto, e sbendandola gli ho chiesto perché dovevamo aspettare. Lì si è ritrovata davanti a un abito pronto per lei, da sposa, l'altare, una celebrante che poi ha celebrato simbolicamente la nostra unione. Dico simbolicamente perché ovviamente tutto questo ha previsto un lavoro meticoloso durato mesi.
0: L'hai detto, 8 mesi di preparativi.
1: 8 mesi di preparativi e a quanto pare in Europa non è possibile sposare una persona senza che questa non lo sappia con almeno 2 settimane d'anticipo. È incredibilmente per quale ragione, però nulla, ho chiesto al consolato italiano alle Azzorre, tutti i municipi in Calabria, Roma e quant'altro, non c'è questa possibilità. L'alternativa poteva essere andare per una notte a Gibilterra, se vi interessa basta pernottare per una notte e chiedere al comune di celebrare il matrimonio stesso il giorno dopo, eventualmente questa follia si può fare con questa modalità soltanto in questo posto.
0: Ah, ok, quindi poi tu sei andato anche lì a Gibilterra?
1: No,
0: perché bastava quello.
1: Okay. Perché poi abbiamo deciso insomma di fare una festa con gli amici, ma in tutto questo come si ricollega il Signore degli Anelli? Era il tema di questo matrimonio segreto organizzato alle Azzorre, perché di fatto ci siamo trovati in un bosco che è stato insomma decorato in maniera non troppo esplicita, ispirandosi al mondo fantastico del Signore degli Anelli, gli elementi della contea. E la colonna sonora che abbiamo sentito è stata anche la canzone che ci ha accompagnati all'altare.
0: Ah,
1: e che
0: ecco,
1: nuovamente ci accompagnerà all'altare nel matrimonio che formalizzeremo insomma a breve. Nuovamente in un bosco anche stavolta, perché il tema ci piace molto, quindi non sarà la classica festa troppo formale impostata, ma qualcosa di più insomma allegro.
0: Ok, adesso si spiega la definizione l'uomo più romantico del mondo, e lo capite amici in ascolto, una persona che si impegna così tanto, 8 mesi di preparativi, un'intera isola coinvolta con tutti che sapevano di questa mega sorpresa. Potete prendere spunto per qualcosa di originale, non è semplice da realizzare, probabilmente anche bella impegnativa da un punto di vista economico, però chapeau a te, complimenti per l'idea originale.
1: Grazie.
0: E per essere riuscito a realizzare tutto ciò veramente con uno straordinario risultato, quindi bene, complimenti davvero.
1: Grazie, grazie.
0: Bene, e invece tornando, comunque vedi nella tua vita poi questo fatto di te, lo fai con il lavoro, lo fai con le sorprese, il piacere di occuparti dell'altro mettendo l'altro al centro dell'esperienza di attenzione per sé e anche avere proprio cura in modo costruttivo, sano, occupandoti proprio del benessere dell'altro. Lo fai con il lavoro, con il cibo, ma anche da un punto di vista proprio tuo di attenzione umana, questo dettaglio ci fa capire insomma come sei nella vita, quindi bene, bene, bene.
1: Beh sì, sì, sì, posso dire, questi sicuramente sono poi dei pilastri fondamentali di quella che è la mia attività lavorativa. Sicuramente porto nel mio lavoro la gentilezza, la cura, che fanno parte del mio metodo, senza le quali penso non ci possa essere realmente un processo di guarigione, di cambiamento. Senza gentilezza credo che non si possa realmente creare un cambiamento permanente nella vita delle persone in positivo.
0: E infatti parliamo proprio adesso più nel dettaglio del tuo lavoro, perché tu immagino hai organizzato la tua attività lavorativa con degli appuntamenti, con delle persone che si rivolgono a te per risolvere delle problematiche, delle dinamiche disfunzionali di rapporto col cibo, come raccontavamo nei talk precedenti. E quindi la tua attività come si svolge, per far capire proprio anche gli amici in ascolto il ruolo di un nutrizionista, perché c'è ancora tanta confusione secondo me tra dietologo, nutrizionista, rapporto sano con il cibo.
1: Allora, se parliamo di dietologo, dietista o nutrizionista, la differenza la fanno per lo più i titoli, il tipo di percorso di studi che si è seguito. Però in realtà la differenza sostanziale sta poi nell'approccio individuale e soprattutto negli studi di specializzazione che vengono fatti in seguito alle lauree, insomma, che riguardano per lo più il percorso universitario. E da parte mia posso dire che utilizzo un approccio, come accennavo, che sicuramente non giudicante, non prescrittivo, dove la gentilezza è un pilastro fondamentale. E però a livello pratico uno potrebbe dire, ma come funziona? Guido, perché... le persone... Dimmi pure.
0: No, infatti quello ti stavo dicendo, cioè perché le persone dicono sì, la gentilezza, però come si arriva a intercettare l'esigenza a volte non dichiarata della persona che si rivolge a te capendo di avere un rapporto alterato con il cibo, ma dovendo risolvere questa dinamica?
1: Ok, facciamo magari un esempio. Partendo da quello che non faccio e quello che succede nella maggior parte dei casi quando la gente si rivolge ad un collega nutrizionista, dietologo e quant'altro.
0: Okay.
1: Quello che succede nella maggior parte dei casi è che la persona soffre di fame nervosa e spera di risolvere il problema con l'ennesima dieta. E magari ha già provato a seguire anche decine di diete nella propria vita. Poi vede lo specialista di turno e dice vabbè, vado a seguire una dieta da quello, sicuramente risolverà il mio problema. E si trova davanti a una persona che le dice se soffri di fame nervosa attaccati ai finocchi, attaccati ai cetrioli, ci devi credere abbastanza perché se no non dimagrisci, segui questa dieta che generalmente può durare al massimo qualche settimana. Dopodiché la persona tenderà nuovamente ad avere abbuffate incontrollate, si sentirà in colpa,
0: certo,
1: credendo di non essere all'altezza, credendo di non essere efficiente in qualche modo, e tenderà nel tempo a perdere sempre di più la speranza.
0: Ora, oltre che la fiducia in se stesso, perché poi diventa, c'è l'autosabotaggio, dice vedi, esatto, non sono in grado, ci ho provato ma non fa per me, non c'è speranza per me, non c'è miracolo, non c'è niente.
1: Esatto, si tende quindi a interiorizzare questo senso di impotenza. Però chiariamo una cosa, in questi casi noi parliamo di un disturbo che equivale a una qualsiasi altra tipologia. In sostanza sarebbe come dire a una persona che ha il diabete perché non ci crede abbastanza, oppure perché quel tumore se l'è cercato. Insomma, non è chiaramente una questione di forza di volontà, non è un problema di tipo informativo, nel senso che a me non serve sapere cosa devo mangiare per risolvere la fame nervosa, è un problema di tipo emotivo. Quindi devo imparare in che modo gestire le mie emozioni per migliorare il rapporto col cibo.
0: E quindi questo è proprio un tema educativo, quindi uscire, esatto, da un concetto di problema, di senso di colpa, ma educare la persona a un rapporto sano e armonioso con il cibo. Quindi guarda, Tom della regia mi fa segno che è arrivata la prossima sequenza musicale, però su questo tema ci torniamo subito dopo, amici, perché l'argomento mi interessa particolarmente, soprattutto interessa a Tom perché lui fa le solite diete, come diciamo prima, del limone, ed è importante per Tom imparare a mangiare in modo sano e propositivo. A tra poco, hasta la vista continua.

0: vista. Hasta la vista, un programma ideato e condotto da Gerry Longo. Seguici per scoprire le tante novità e soddisfare così la tua curiosità. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Un grande saluto a Gerry Longo e a tutti i suoi ascoltatori di Hasta la vista. Ciao Gerry da Fiorello, ciao.

0: Ancora insieme amici per quest'ultima puntata di stagione di Hasta la Vista, ultima puntata della 15ª edizione. Stavamo parlando nel talk precedente del metodo Giorgio, ti piace il metodo
1: carino,
0: Giorgio?
1: Carino,
0: vabbè, ti identifica, poi fin qui abbiamo sempre parlato di te usando il nome, ma non abbiamo ancora detto ahimè il cognome, e diciamolo adesso.
1: Cuzzola.
0: Ok, perfetto, quindi il metodo Giorgio, perché dobbiamo un po' chiarire la metodologia che tu utilizzi nell'approccio con, come è più corretto dire, clienti, pazienti, utenti?
1: Io spesso mi riferisco a loro chiamandoli semplicemente persone, okay. Poi se vogliamo fare una distinzione tecnica dipende, insomma, penso che recentemente venga ritenuto più opportuno chiamarli clienti, ma insomma sono distinzioni che per me lasciano il tempo che trovano, per me veramente sono persone, individui con i quali parlo e cerco di creare qualcosa che duri nel tempo e che gli lasci qualcosa di buono.
0: Ok, con l'attenzione e la cura che raccontavamo nei talk precedenti.
1: Sì.
0: E questo tuo metodo Giorgio da cosa è fatto? Ne stavamo parlando prima, poi è arrivato Tom, ci ha interrotto, quindi dalle varie modalità che tu utilizzi.
1: Ma ho accennato qualcosa insomma su quella che è la mia preparazione accademica e non. Metto insieme degli elementi che poi in realtà hanno anche tanto in comune con la cena nel buio che organizzi.
0: Ah, ok, bene.
1: Sì, sì.
0: Fa piacere.
1: Perché partiamo magari da quella che è una delle problematiche principali che affrontiamo nell'epoca contemporanea. Oggi c'è un'iperdisponibilità di cibo e di stimoli che tendono a catturare tutta la nostra attenzione. E nella maggior parte dei casi tutta questa attenzione viene fagocitata anche durante il momento del pasto. Per cui la maggior parte delle persone si trova a mangiare mentre la propria mente è rivolta da un'altra parte. E questa è una conseguenza. Non siamo più in grado di cogliere il piacere necessario e sentirci appagati durante il momento del pasto. Perché mangiamo col telefono in mano, mangiamo ascoltando la radio, la TV, mangiamo mentre l'attenzione è rivolta già su quello che dobbiamo fare dopo, perché ci dobbiamo sbrigare, siamo di corsa, abbiamo un sacco di impegni.
0: Quindi una distrazione da tante cose, compresa anche dal cibo, immagino tutto questo con delle conseguenze di quantità non giuste, oppure mi sta venendo in mente, vedi che anche l'approccio al cibo è sempre fittato dal telefonino, una volta le persone sono più concentrate a fotografare il piatto che è appena arrivato e non a gustarlo nella sua integrità e bontà.
1: Esatto, che è un paradosso, cioè deleghiamo alla tecnologia la possibilità di acquisire informazioni che per noi potrebbero essere potenzialmente utili. Cioè ne sa più il nostro telefono di quello che stiamo mangiando che non noi stessi, perché siamo troppo impegnati a pensare a quello che dobbiamo fare dopo, a correre sempre con questa corsa costante verso quello che dobbiamo fare tra un po'. E questo di fatto ci porta a mangiare molto di più e a non essere mai appagati a sufficienza da quello che stiamo mangiando. Quindi che cosa faccio in tutto questo? Reinsegno, perché in realtà è una capacità che già possediamo in maniera innata, alle persone a mangiare essendo mentalmente presenti. Quindi guido le persone nell'utilizzare la propria attenzione durante il momento del pasto, insegno loro a utilizzare i sensi, a mangiare utilizzando anche il naso, la bocca, gli occhi, le orecchie, per provare maggiore piacere durante il pasto. E chiaramente nel tempo anche a riconoscere tutte le emozioni e i pensieri che tendiamo ad associare al cibo. Nel senso, solitamente una persona che mangia in maniera disfunzionale, soffre di fame nervosa, vive un momento di forte stress in seguito al quale in maniera automatica si ritrova a mangiare quantità eccessive di cibo.
0: E anche molto velocemente, tra l'altro. Adesso mi sta venendo in mente una persona che conosco che praticamente mangia in 2 minuti, cioè finisce un piatto di pasta, ma davvero in 2 minuti, cioè, e neanche, tra l'altro ci si chiedono problemi anche secondo me di digestione, perché mangiando così velocemente non si dà neanche il giusto tempo alla masticazione di creare il giusto processo, eccetera eccetera.
1: Esatto, infatti poi condotte di questo tipo, oltre a essere presenti negli episodi di abbuffata, quindi quando tendo magari a nascondermi, a mangiare nel momento di stress, spesso ci riportiamo anche nella quotidianità, quindi anche il pasto fatto in compagnia con gli amici, tendiamo a consumarlo molto di fretta, pensando a tutto tranne che al cibo. Per cui dicevo, solitamente nel momento di stress tendiamo a mangiare in maniera automatica, usando il cibo per modulare le emozioni che proviamo. Quello che faccio è dare la possibilità alle persone di rallentare, fermarsi, ascoltarsi, imparando a dare un nome a quello che provano subito prima di trovarsi a mangiare in maniera automatica. Quindi oggi c'è il momento stressante, in automatico mangio tutto il barattolo di Nutella, domani c'è il momento stressante e sono in grado di fermarmi e chiedermi: aspetta, cosa provo? Cos'è questa emozione? Ansia? Rabbia? Ok, possiamo quindi provare a gestirla in questo
0: una
1: modo.
0: Vera e propria educazione alle emozioni, ma chiedere alla persona di soffermarsi sull'emozione e non accantonarle, reprimerle, nasconderle, ma paradossalmente dar vita alle emozioni per saperle poi riconoscere, perché si tende sempre a nasconderle, esatto, coprirle, metterle da parte, non ascoltarle. Invece tu quasi come se le enfatizzassi affinché le persone ne prendano coscienza.
1: Assolutamente, okay. Sì, poi insomma questo è un discorso che ha radici sociali ben profonde, perché uh-huh, soprattutto le generazioni passate ci portavano a reprimere le nostre emozioni,
0: uh-huh, sì,
1: e quindi ci sentiamo dire devi essere forte, non devi piangere, non devi essere triste, cosa che nell'adulto porta proprio a evitare di esprimere quelle emozioni,
0: uh-huh,
1: e questo significa che a un certo punto mi troverò, senza rendermene conto, a pensare oddio questa è ansia, ma l'ansia non la devo provare perché mi hanno detto che è sbagliata, devo sopprimerla, allora che cosa faccio? Mangio.
0: Ah, quindi c'è sempre quel discorso mi hanno detto, sì, e quindi vivi il vincolo di quello che ti è stato detto, ti è stato insegnato in modo alterato e non invece quello che è importante per te, quindi è complesso, è veramente, sì, un approccio psicologico profondo ma di grande consapevolezza. E adesso mi ritornano alcune delle cose che hai detto prima, proprio la cura, l'attenzione, l'accudimento, la gentilezza, perché poi tutto questo deve essere, sì, veicolato con gentilezza e non con insegnamento, con rimprovero, perché sennò la persona rivive cose già vissute, si mette in chiusura e scappa,
1: esatto,
0: sia dall'approccio al cibo, ma scappa proprio da te, non torna più.
1: Esatto, assolutamente.
0: Guarda, facciamo una cosa, su questo ci torniamo, perché su questo che hai detto appena adesso mi sono venute in mente due o tre domande da farti. Tom della regia mi fa segno che tra un minuto circa arriva il terzo brano scelto da te,
1: sì,
0: ed essendo una dedica da fare a qualcuno, immagino in ascolto, iniziamo a parlarne. Che brano hai scelto, soprattutto a chi lo dedichi?
1: Sì, il brano è Ancora tu, mi sembra, o Ancora qui, non ricordo esattamente il titolo, okay, insomma. E la versione originale è di Ennio Morricone, compositore che amo con tutto il cuore, con tutto me stesso.
0: Uh-huh.
1: È una rivisitazione riarrangiata dai Calibro 35, cantata da Elisa.
0: Uh-huh.
1: Anche loro, insomma, Calibro 35 è super gruppo, sì, fortissimi, mi piacciono, sì, veramente tanto.
0: Sì.
1: E la dedicherei a mia nonna, figura importantissima per tutta la mia vita. Lei sicuramente mi ha trasmesso molto, molto amore tramite il cibo e tramite il rapporto col cibo che ho sviluppato anche stando spesso in campagna, lavorando la terra insieme a lei.
0: Uh-huh.
1: Nonna che in questo momento si trova in una sorta di limbo, perché uh-huh, c'è fisicamente, però diciamo che con la testa non è lucida come era un tempo.
0: Uh-huh.
1: E per quanto è difficile che questo avvenga, dentro di me c'è quella parte bambina che è sempre convinta di un possibile recupero.
0: Bene.
1: Sperando che possa esserci nel giorno speciale a cui abbiamo accennato prima,
0: certo,
1: pur sapendo che questo difficilmente sarà possibile.
0: Bellissimo pensiero, viviamoci appieno l'emozione, spot e poi brano scelto da te. Grazie Giorgio, bellissima dedica.

0: Festa alla Vista, un programma immaginato, ideato, progettato, cantato e suonato da Jerry Longo. Hasta la vista.
1: Hasta la vista. Hasta la vista.
2: Un saluto affettuoso agli amici di Hasta la Vista e soprattutto all'amico Jerry Longo che mi ha riempito di complimenti, di affetto, e gli voglio bene, gli voglio veramente bene, come voglio bene a voi tutti. Un abbraccio a tutti quanti. Carlo Verdone. Ciao.
3: Grazie.
2: Ciao.
1: Hasta la vista.

0: Tu sei la ciliegina sulla torta, con te chiudiamo in bellezza, ma dove eravamo rimasti nella narrazione? Adesso ti faccio un piccolo gioco di attenzione. Stavamo parlando del tuo metodo, ma soprattutto di come gestire il rapporto con le persone che si rivolgono a te per risolvere la dinamica del rapporto disfunzionale con il cibo.
1: Sì, esatto, esattamente. E dicevo anche che c'è qualche punto in comune con quello che fai con la cena nel buio, assolutamente, perché lavoriamo molto sull'utilizzo attivo dei sensi durante il momento del pasto, sulla presenza mentale.
0: Okay.
1: Cioè imparare ad assaporare a fondo quello che si mangia, e questo chiaramente ha dei benefici, perché se la mia attenzione sta divisa tra il fatto che mangio sul divano, mentre guardo la TV, mentre penso a quello che devo fare dopo, e il mio cervello durante il pasto acquisisce un 10% al massimo delle informazioni che potrebbero derivare dal cibo stesso. Però il punto è che noi non mangiamo soltanto per riempire la pancia, mangiamo col cuore, con la mente, col naso, con la bocca, tutti aspetti che solitamente tendiamo a ignorare, che possiamo invece imparare a recuperare, riutilizzandoli per essere molto più appagati durante il pasto e quindi avere anche bisogno di mangiare quantità inferiori di cibo.
0: Ok. E quindi tutto questo tu lo fai con degli incontri periodici con delle persone, quindi un primo incontro, un secondo incontro, per arrivare a cambiare il punto di vista dell'approccio quotidiano al cibo, quindi non come privazione, ma esatto, come anche piacere del rallentare e gustare un cibo, una pietanza, magari con una giusta compagnia, ma senza le distrazioni dei dispositivi elettronici, eccetera, eccetera.
1: Quindi, assolutamente, insomma, sì. Poi, ecco, a proposito di privazioni, questo è un tema ricorrente. Non so se hai presente, o magari l'hai anche seguita,
0: sì?
1: Come è strutturata una dieta chetogenica.
0: Non la conosco nel dettaglio, ma ne ho sentito parlare.
1: Meglio così, sono diete che sono molto ricche di grassi, di proteine, ma completamente prive di carboidrati, comunque una quantità molto molto bassa, che vanno piuttosto di moda in questo periodo. Anche tante persone, non sapendo bene quello che faccio, tendono a chiedermele. Ora, io per pratica clinica ho seguito centinaia di persone che prima di conoscermi sono incappate in diete di questa tipologia. Per farti capire meglio l'effetto della privazione, in diete di questo tipo ti dicono non mangiare la pizza, non mangiare la pasta, non mangiare il pane, non mangiare la frutta, perché la banana, la mela, la pera contengono troppi zuccheri, ti fanno uscire dalla chetosi e poi recuperi tutto quanto il peso perso. Ora, ti posso dire, delle persone che ho seguito che sono passate per diete chetogeniche, una buona parte ha iniziato ad avere abbuffate incontrollate utilizzando la frutta.
0: No.
1: Per quale ragione? Perché gli è stata proibita.
0: Ah.
1: E quindi questo ci dice un altro dato interessante, che nella maggior parte dei casi finiamo per avere abbuffate incontrollate proprio con quegli alimenti che nella nostra mente sono proibiti.
0: Perché c'è poi il discorso del proibito, della la trasgressione, certo, chiaro.
1: E questo si ricollega anche al discorso che facevamo sulle emozioni, perché tendenzialmente quelle emozioni che cerco di reprimere, di controllare, sono le stesse che mi porteranno poi a mangiare per cercare di modularle.
0: E a questo punto mi viene in mente, ma nel quotidiano, adesso al di là del fatto di rivolgersi a te per iniziare un percorso di consapevolezza, un percorso di amore per se stessi attraverso il cibo, che piccolo suggerimento possiamo dare ai nostri amici in ascolto anche per provare a cambiare la propria percezione del cibo e di se stessi?
1: Allora, come nei miei percorsi, la parola chiave è sempre sostenibilità, quindi non mettiamoci in testa di dover fare cambiamenti radicali, straordinari, tipo andare 7 giorni su 7, 2 ore in palestra, è una cosa che è totalmente insostenibile, può durare al massimo una settimana, quindi partiamo da piccoli cambiamenti. Se io sono abituato a mangiare tutti i giorni tutti i pasti davanti alla TV, proviamo a mangiare per un pasto al giorno con la TV spenta. Proviamo a cercare di descrivere almeno uno degli aspetti sensoriali del cibo. Ma questo cibo che sto mangiando, che profumo ha? Se dovessi descrivere il suono che produce mentre lo mastico, come lo definirei? Quindi strumenti pratici per portare un po' più di attenzione al cibo. Oppure anche chiederci durante la giornata, ma io adesso che emozione sto provando? Perché molto spesso, se chiedo a una persona che soffre di fame nervosa al primo incontro, che emozioni riconosci prima di avere un episodio di abbuffata, capita frequentemente che quella persona mi dica, ma ho la pancia gonfia, sono stanca, ho mal di schiena, che chiaramente sono sensazioni fisiche, non emozioni. Quindi tendiamo ad avere molta difficoltà a identificare le emozioni che proviamo, e questo rende ancora più difficile gestirle. Proviamo a chiederci di che si tratta e identifichiamole. E a questo scopo ho anche creato uno strumento pratico, in realtà un'applicazione.
0: Ah, ma come? Tu che la tecnologia... Ah, però ho capito perché tu dici, visto che la tecnologia comunque fa parte del nostro quotidiano, anziché bandirla, rendiamola complice.
1: Esatto, okay, esatto. Poi anche utile, perché durante il giorno ti ricorda di fare diverse cose, sempre in maniera semplice e sostenibile. Però, insomma, se dovresti fare gli esercizi di cui abbiamo parlato almeno una volta al giorno,

0: Ogni tanto ti arriva il promemoria che ti dice: ma l'hai fatto l'esercizio? Proviamo a fare questa cosetta.
1: Ok.
0: Sempre in maniera molto soft.
1: E come si chiama l'applicazione?
0: Neurodieta, che al momento è un'app che è riservata ai pazienti che partecipano ai miei percorsi o quelli di studio in generale dell'associazione che ho fondato. Anche di questa magari poi ne parliamo un attimino. È un'associazione, scusami, un'applicazione a supporto della quotidianità delle persone che tendo a seguire, che li guida nel creare uno stile di vita più bilanciato, non sano, perché anche quella è un'etichetta che divide tutto in bianco e nero, in
1: buono, è vero, c'è il sano, il non sano, il malsano,
0: esatto, però ecco, uno stile di vita più equilibrato, senza doverci preoccupare di essere bravi o cattivi in base a quello che mangiamo, ma essendo mentalmente più presenti. E oltre a questo guida le persone nel riconoscere le proprie emozioni, quindi c'è una schermata con delle faccine molto carine, tu clicchi sulla faccina che corrisponde alle emozioni che stai provando e definisci anche un contesto.
1: Okay.
0: Adesso provo rabbia e frustrazione perché c'è stato il litigio con il collega. E questo nel tempo mi permette di diventare più sensibile alle emozioni che provo e anche a quelle che possono precedere un episodio di fame nervosa.
1: Okay.
0: In modo poi da riuscire ad applicare una strategia pratica per gestirlo.
1: Certo, quindi il riconoscimento dell'emozione poi serve a saperla, come dire, veicolare e gestire nel modo corretto per...
0: Esatto.
1: Non remare contro, ma accoglierla quell'emozione e veicolarla, certo.
0: Esatto.
1: Molto molto interessante, però attualmente è un'applicazione riservata solo a coloro che si rivolgono a te.
0: Esatto, esattamente.
1: Okay, ok, con l'intento magari un domani di renderla fruibile da tutti.
0: Sì, stiamo cercando di lavorarci, non è semplicissimo espandere un progetto di questa tipologia. L'app esiste da 5 anni, l'abbiamo utilizzata per seguire centinaia di persone, abbiamo fatto anche un piccolo progetto di ricerca con l'Università San Raffaele su un gruppo di miei pazienti, insomma persone che ho seguito che soffrivano di disturbo d'alimentazione incontrollata, ottenendo anche buoni risultati. Però il fatto di ampliare il bacino l'utenza di questa applicazione non è facile, perché poi è sempre autofinanziata,
1: certo,
0: quindi
1: certo.
0: Quella gestione dei dati, la privacy
1: non è semplice, non è semplice, come non è semplice gestire i tempi del nostro amico Tommy Regge, che mi fa segno. Adesso è arrivato il momento Dance Story, poi ritorniamo in onda, amici, perché parliamo dell'associazione, sono molto curioso. Adesso Dance Story.
2: Dance Story. Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato.

0: Allora, da Tullio Solenghi
1: e Massimo Lopez,
0: un grande saluto hasta la vista.
1: Hasta la vista, sì.
0: Quindi l'amico Jerry che ci ha coinvolto, e quindi tornate da noi e noi ritorneremo da voi, va bene?
1: Esattamente, hai detto quello che avrei detto io, quindi che non mi viene adesso di dire un'altra cosa diversa. No. Però
0: la vuoi dire?
1: No, un no. Abbraccio.
0: Ba. Ha detto una cosa diversa. Ciao. Hasta la vista. Hasta la vista, Dance Story. Dance Story.
2: Un tuffo nel tempo andato, nuotando nel mare della musica dance che nessuno ha mai dimenticato. Per far riemergere il bel ritmo del passato. Solo il meglio dei ricordi sonori con Hasta la Vista Dance Story.

0: grande novità di questa 15ª edizione di Hasta la Vista Dance Story, un bel tuffo nel passato musicale di questo genere, dance degli anni 90, un po' anche 2000, bei ricordi sonori qui ad Hasta la Vista con Dance Story. Ma adesso ritorniamo a te, caro Giorgio. Prima della sequenza musicale stavamo accennando, abbiamo parlato dell'applicazione, ma abbiamo detto una parolina, associazione, ovvero...
1: Ebbene sì, da un annetto circa, in realtà anche un po' meno, abbiamo deciso di fondare un'associazione di promozione sociale per la salute mentale, che prende nome da quello che negli anni è diventato il mio studio, NeuroNutriHub, oggi NeuroNutriHub APS.
0: Ok.
1: E qual è lo scopo di questa associazione? Quello di arricchire la vita delle persone che seguo, perché molto spesso chi ha un rapporto conflittuale col cibo si focalizza esclusivamente su di quello. Cioè, come dicevo prima, chi soffre di fame nervosa pensa di poter risolvere il problema seguendo l'ennesima dieta. E in realtà molto spesso c'è una mancanza in qualche altro aspetto della vita. Spesso scopriamo che si tratta di persone che sono iperpolarizzate o iperfocalizzate magari sul proprio lavoro, dedicano la maggior parte del tempo soltanto a quello e dedicano pochissimo tempo a coltivare hobby, attività parallele, dedicano poco tempo alla cura di sé, agli hobby. Quindi abbiamo deciso di dare la possibilità alle persone che seguo e che orbitano intorno allo studio che ho creato nel tempo di arricchire la propria vita con esperienze pratiche, corsi. Al momento portiamo avanti dei corsi di mindfulness, meditazione, yoga.
0: Okay.
1: E stiamo avviando dei progetti in collaborazione con psicologi di educazione emotiva o educazione al riconoscimento di quegli automatismi mentali che ci portano a mangiare in maniera automatica per stress. E nel tempo ci proponiamo di organizzare sempre più iniziative di questa tipologia. Ci piacerebbe anche organizzare tanti laboratori di attività pratiche, dal teatro allo strutturare dei corsi di yoga impostati insomma in maniera da seguire anche diverse decine di persone all'aperto, e dare la possibilità anche di praticare degli hobby insieme ad altre persone. Questo proprio per arricchire la vita delle persone migliorandone la qualità di vita.
0: Quindi qualcosa che va oltre l'approccio tradizionale al cibo, ma che mette comunque al centro dell'esperienza la persona con la sua unicità, ma con la sua capacità di prendersi cura di se stessa con tutte le discipline oggi esistenti. Tu parlavi di yoga, meditazione, tutte attività che magari potrebbero essere un'occasione anche per arricchire il percorso emotivo delle persone con qualcosa che va al di fuori del cibo, perché poi, come abbiamo detto più volte nella puntata odierna, il rifugiarsi nel cibo è sempre un meccanismo automatico per compensare una mancanza, e su quella mancanza tu cerchi di cambiare un po' le regole del gioco portando consapevolezza nelle persone.
1: Quindi esatto,
0: il cibo deve essere comunque un elemento che nutre e non che diventi l'occasione per evadere o eccetera eccetera.
1: Esatto, quindi assolutamente. Poi un altro aspetto fondamentale è proprio imparare a privare il cibo dal valore morale che tendiamo ad attribuirgli.
0: Ok.
1: Che vuol dire, come dicevamo prima, evitare di utilizzare etichette come schifezza, sgarro oppure cibo sano e salutare. Cioè, chiaramente è corretto che ci siano degli alimenti che sono più calorici di altri, più processati di altri, ma questo non li rende cattivi. Un alimento di per sé non può avere un valore morale, siamo noi ad attribuirlo, e questo ci porta poi a giudicarci sulla base di quello che mangiamo.
0: Sì,
1: quindi vero. Mangio la schifezza, sono cattivo. Certo. Ho mangiato l'insalatina scondita, sono stato proprio bravo, così come quando ho eliminato i carboidrati, che invece sono cattivi.
0: Gli attribuiamo noi questo valore di positivo, negativo, buono, cattivo, quando invece il cibo è cibo, cioè nel senso che
1: è vero,
0: no, ma infatti è interessante. Ce ne sarebbe da dire, potremmo aprire lunghissime parentesi su questo, ma il tempo a nostra disposizione purtroppo non è infinito. Ma se noi volessimo seguirti, contattarti, approfondire, abbiamo parlato dell'associazione ma anche dell'applicazione, se io volessi rivolgermi a te, o ancora di più, se Tom, che l'ho visto molto incuriosito, visto che lui segue le diete, quelle prese dai giornali, che sono tutte diete ovviamente costruite solo per fare pubblicità al giornale o viceversa, come possiamo fare a contattarti?
1: Ma mi trovate un po' dappertutto, cercando su internet Dottor Giorgio Cuzzola, esce il mio sito, le interviste. Potete cercarmi tramite Alexa, Gemini e quant'altro, anche su YouTube, su Spotify c'è il mio podcast che svuota la mente, non il frigo. Quindi
0: carino, molto... si chiama così, svuota la mente, sì, non il frigo. Bellissimo.
1: Esatto,
0: okay.
1: Esattamente, rende molto l'idea. Mi trovate su Instagram come neuronutrijo, con i puntini, quindi neuro.nutri.jo.
0: Ok.
1: E insomma, cercando il mio nome vi esce sicuramente tanto, tanto materiale interessante.
0: Perfetto, ma a questo punto te lo devo chiedere, ma il tuo rapporto col cibo? Ovviamente è un rapporto sano, però che ne so, non si chiede mai a una persona come nel tuo caso, però il tuo cibo preferito, il tuo alimento preferito?
1: Ma in realtà sono tanti. Devo dire, quando sono arrivato nel Lazio, qui a Roma, ho scoperto qualcosa che mi sorprendo, il fatto che non faccia parte della nostra cucina calabrese, che ho apprezzato tantissimo, che sono le coppiette.
0: Ok.
1: Che alla fine c'è carne di maiale piccante, è strano che in Calabria non ci sia un alimento di questo tipo.
0: Sì.
1: E quelle mi piacciono molto, ma per il resto insomma mangio veramente tutto con la giusta serenità. Chiaramente sono un amante della pizza. Non mi fa impazzire il cioccolato, a meno che non sia amarissimo, dal 90% in su, perché apprezzo il cacao, ma non il cacao zuccherato, non eccessivamente, non mi fa impazzire.
0: Ok. Senti, in conclusione, qual è la tua visione futura di te? Cosa ti piacerebbe vedere realizzato nel tuo percorso personale e professionale, a parte il discorso del matrimonio, che abbiamo capito è molto vicino, non quello sull'isola ma quello proprio qui fatto in Italia, però da un punto di vista personale cosa ti auguri per il futuro?
1: A me piace per mia natura affiancare le persone, guidarle, lasciare qualcosa di bello, buono e utile negli altri. Cerco di fare sì che la mia professione si strutturi in questo modo. Tramite l'associazione miriamo anche ad ampliare questa idea e i valori che ne stanno alla base. Quindi ecco, quello che mi auguro è di poter lasciare il segno in positivo nella vita delle persone che affianco giorno dopo giorno, e di farlo chiaramente insomma espandendoci e andando a toccare la vita di sempre più persone nel corso del tempo.
0: Certo, tu hai parlato di associazione, quindi siete in tanti, siete diverse persone a lavorare a questo progetto. Non so se le vogliamo salutare, citare, vuoi fare anche dei saluti, dei riferimenti a qualcuno che ci sta ascoltando?
1: C'è Giovanni che è qui in studio,
0: che sta facendo le riprese, il backstage. Esatto, ciao Giovanni.
1: Esatto, con Giovanni c'è l'idea di avviare dei progetti, soprattutto tema naturalistico, stare nel verde, pet therapy, trekking, meditazione, camminata sempre nel verde, perché sappiamo che stare a contatto con la natura, con il verde, ha degli effetti straordinari sul nostro sistema nervoso e ci aiuta ad autoregolarlo.
0: Assolutamente sì, io devo autoregolarmi con Tom che mi fa segno, parliamo a breve di questa cosa, ci torniamo.
1: Ok.

0: Allora, siete stati comodi? Avete saccheggiato l'angolo bar? Avete preso il caffè o quello spilorcio di Jerry non ve l'ha proposto? Vabbè, comunque, ci sentiamo la prossima settimana. Eh sì, è finita hasta la vista. Alla prossima con nuove storie, nuovi mestieri e nuovi racconti.
1: Eh sì, è finita sta la vista, ma non è ancora finita perché, caro Giorgio, stavamo raccontando di te e delle altre persone che collaborano con te per i diversi progetti, giusto?
2: Eh sì, vorrei anche ringraziare mia moglie illegalmente, che abbiamo già citato, Angelica Monacelli, psichiatra che cura la parte emotiva dei percorsi di educazione alimentare per le persone che soffrono di fame nervosa. Uh-huh. E mia suocera Marina Grossi, che sta portando avanti i corsi di yoga e meditazione con l'associazione, estremamente graditi dalle persone che seguiamo.
1: Bene, bene, bene. Poi voi siete aperti comunque a nuove collaborazioni, nuove iniziative, quindi certo, tutto in divenire. Ricordiamo al volo il nome dell'associazione:
2: Neuro Nutri Hub APS.
1: Perfetto. E poi riferimenti per trovarti in rete li abbiamo dati prima, quindi insomma è facile cercarti ed entrare in contatto con te con le mille idee, progetti e cose future che sicuramente accadranno nei prossimi mesi. Giorgio, siamo in sigla, abbiamo finito. Hai visto, il tempo è volato.
2: Eh sì, sì, sì.
1: Bene, a questo punto ti lascio il timone della trasmissione per la conclusione del programma.
2: Jerry, volevo ringraziarti per questa opportunità. Una bellissima esperienza ed è bello poter parlare così apertamente di problemi che a volte vengono stigmatizzati o eccessivamente imbellettati, magari quando se ne parla in ambienti come la TV, quasi idealizzati. Mm-hmm. E invece poterne parlare con questa leggerezza, magari andando a toccare di più in maniera autentica le persone che ci ascoltano, sicuramente è una bella opportunità.
1: Sì, assolutamente sì. Io ringrazio te davvero per aver accettato l'invito. È stato piacevole ascoltarti perché poi ci hai messo cuore in tutto quello che ci hai raccontato. Hai raccontato anche delle parti di te molto personali. Ti sei veramente messo a nudo raccontando anche l'amore che hai per questo lavoro che fai da tanto tempo, col desiderio di occuparti delle persone. Come abbiamo detto all'inizio, mi è piaciuta tanto la parola magica gentilezza, che è un po' un identificativo della tua personalità, quindi davvero sì. Giorgio, grazie mille. Io saluto il nostro amico Tom in regia, sempre preziosissimo, quindi anche per questa puntata è stato sempre presente. Ringrazio voi amici per aver seguito questa ultima puntata della 15ª edizione di Hasta la Vista. Rimanete incollate alla vostra radio preferita perché noi a breve torneremo, per tutta l'estate ci saranno le repliche delle migliori puntate di questa 15ª edizione e poi in autunno torniamo con la 16ª edizione di Hasta la Vista. Giorgio, domanda finale per te: come si salutano gli amici in ascolto?
2: Beh, grazie per averci ascoltati e hasta la vista.
1: Bravo, speravo lo sapessi, ma questo hasta la vista lo dobbiamo dire insieme al mio 3. Quindi, 1, 2, 3, hasta la vista! Ciao Giorgio, a presto! Ciao!

0: Hasta la vista, un'inedita trasmissione radiofonica dove i veri protagonisti sono i diversi racconti di vita dei molti ospiti che in ogni puntata affiancano Jerry Longo alla conduzione. Storie, passioni, mestieri, interessi, tutto questo e tanto altro è Hasta la vista, un altro modo per non perdersi di vista.
1: Hasta la vista.
2: Hasta la vista è ancora in pista. Con questa nuova stagione, Hasta la Vista prosegue il radioso percorso partito nel 2012, tagliando il prestigioso traguardo della 15ª edizione, con cifre da record, numerosi importanti artisti conosciuti, decine e decine di radio coinvolte, centinaia di ospiti incontrati, circa 650 puntate realizzate, oltre 1100 ore di diretta. Tanti numeri, ma una sola certezza. Anche per questa nuova stagione di Hasta la Vista, noi ci saremo. Voi non mancate!

Ciao, sono Emin Emilu. Grazie agli ascoltatori di Antenna Web Radio. Ecco il mio nuovo brano, Cervona Ruta. Spero che vi piaccia.

Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web, io sono Alessandro Villa e questa è Sabes, che è la mia nuova canzone. Mi raccomando, ascoltatela con il cuore, buon ascolto e buona musica. Un saluto a tutta la redazione e a tutti gli ascoltatori. Ciao.

0: ¿Sabes qué? Solo quería decirte que... Buenas noches y dulces sueños. Pequeña estrella de mi cielito. Frágil.
1: Ciao, sono Dario Migliotti, ho 16 anni e vengo da Viareggio in Toscana. Il mio brano si chiama Mille Frasi, parla di una mia rivincita personale dopo una storia finita. Un

0: listening to International Dance. Come back next week for more of the world's hottest dance tracks, selected and mixed by Pietro Cagliostro.
1: Mio brano, titolo Mo Sono Alla Festa.
2: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali, ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
3: Un caro e cordiale saluto a tutti i nostri amici ascoltatori, benvenuti su radioantennaweb.it. Marco Bottieri in voce a tutti i pazzi per Fido. Allora, oggi parliamo di un argomento strano, facciamo una puntata un pochino particolare. Parliamo degli animali mai esistiti. Da un libro scritto parecchi anni fa, ovviamente è un libro di fantasia che scava soprattutto nella mitologia. E quindi non voglio perdere tempo, iniziamo dalla La Baia. È un'anguilla gigantesca che compare nella mitologia melanesiana. Le cure paterne dimostrate nei confronti degli altri pesci che vivevano nelle sue stesse acque era tale che la creatura, quindi questa anguilla gigantesca, causava un diluvio che tutte le volte un pesce veniva catturato. L'Abbat. Secondo un viaggiatore del XVI secolo, l'Abbat era una bestia malese sulla cui fronte spuntava un solo corno. Si pensava che fosse la femmina dell'unicorno ed era tenuta in grande considerazione dai mori, che lodavano le virtù del suo corpo come perfetto antidoto per tutti i veleni e il cui commercio era monopolio del re. Questa creatura deriva probabilmente dal rinoceronte asiatico, il cui corno macinato e sciolto nel vino è ancora ritenuto dai cinesi una potente porzione d'amore. Una cosa brutta questa, perché purtroppo ancora ad oggi ci sono moltissimi rinoceronti a cui viene tagliato il corno e poi vengono lasciati morire, quindi una cosa terribile che non voglio neanche approfondire. L'Acheò. L'Acheò era il dio dei fiumi della mitologia greca, era capace di assumere qualsiasi forma in qualsiasi momento, solitamente si presenta in tre sembianze, cioè come un toro, come un serpente maculato o come un uomo dalla testa di toro. In quest'ultima forma fu implicato in un combattimento contro Ercole e perse un corno. Le gocce di sangue che caddero dal corno diventarono delle sirene, ma il corno stesso fu trovato dalle naiadi che lo riempirono di fiori. Fu poi adottato come simbolo di abbondanza, da cui derivò la cornucopia. Quando non era travestito, Acheò poteva essere riconosciuto dagli abiti verdognoli simili ad alghe e perché dalla sua barba sgorgavano continuamente ruscelli gorgoglianti. L'Aquiloba è un mostro uccello venerato dagli indiani Pueblo come un dio celestiale oppure come una galassia. Aveva delle piume simili a dei coltelli. L'Achilles è una creatura descritta da Plinio simile a un alce, ma priva di articolazioni nelle zampe posteriori. Di conseguenza non poteva mai sdraiarsi, ma si appoggiava ad un albero per dormire. L'unico modo per catturarla era di incidere in precedenza l'albero in modo che sia l'albero che la creatura sarebbero caduti, perché l'Aklis era troppo veloce per farsi prendere con altri metodi. Un'altra caratteristica curiosa di questa creatura era il suo labbro superiore. Era così grosso che per brucare doveva camminare all'indietro, altrimenti si sarebbe piegato in due. L'Aci Spencer. La caratteristica più bizzarra di questa creatura, simile a un pesce, era rappresentata dalle scaglie, che erano rivolte verso la testa e che di conseguenza gli impedivano di nuotare controcorrente. Qualche volta viene descritto anche come uno storione. Gli Aternei erano delle bestie fantastiche di origine indiana, così chiamata a causa delle parvenze giovanili. Avevano delle ossa frontali con i bordi a seghetto e le usavano in combattimento per forare gli scudi. Non era affatto saggio provocare queste creature, perché si diceva che i soldati di Alessandro Magno avevano pagato e questo affronto in maniera molto pesante. L'Afank era uno spirito che rappresentava il potere dell'acqua e assumeva le sembianze di un uomo enorme e peloso che cavalcava un destriero gigantesco. Da questi il cavallo acquatico sembra sia stato un demone celtico secondario che si poteva trovare in Galles e in Scozia. Nel romanzo di Peredur, l'Afank vive in una grotta all'entrata della quale c'era una colonna di pietra. Può vedere chiunque arrivi senza che nessuno lo veda, e da dietro la colonna attacca con una lancia qualsiasi creatura vivente si avvicini, finché alla fine viene attaccato da Peredur. Era tuttavia credenza comune che questi spiriti non potessero essere uccisi con la spada, e l'unico modo per renderli innocui era di trascinarli via dal loro habitat acquatico oppure trasportarli in nuovi territori. L'Afank di Conway fu catturato dopo essere stato attirato sulla sponda grazie al tranello di una ragazza di cui si era innamorato. Fu poi trascinato dai buoi in uno dei laghetti montani di Svondon, dove divenne un animale innocuo. Chiedo scusa. L'agnello vegetale della Tartaria era una creatura nata da un animale e da una pianta. Secondo i viaggiatori medievali in Tartaria c'era un albero i cui frutti erano simili a zucche. Giunti ad una maturazione, si aprivano e mostravano dei piccolissimi agnelli perfettamente formati, la cui lanugine veniva utilizzata per tessere degli indumenti. Secondo un resoconto più elaborato, l'agnello cresceva su uno stelo flessibile che gli permetteva di brucare l'erba circostante. Quando poi aveva mangiato, tutto moriva. L'agnello vegetale era la preda più ambita dai lupi, la sua carne sapeva di pesce e il suo sangue di miele. Probabilmente si tratta di una reminiscenza della pianta di cotone, la cui lanugine lasciò meravigliati molti dei primi viaggiatori occidentali. La Uzimlot era una creatura originaria del Messico, all'incirca delle dimensioni di un cane con mani e piedi da scimmia e una mano alla fine di una coda molto flessibile. aveva una particolare predilezione per gli occhi, per i denti e per le unghie umane, di cui si impossessava catturando le sue prede con la mano posta sulla coda. Dopo essere svaniti per 3 giorni, i cadaveri ricomparivano senza le parti utilizzate dal mostro e potevano essere toccati solo da un sacerdote, perché si credeva che gli dei delle piogge avessero scelto le loro anime per il paradiso. Un altro metodo utilizzato da questa creatura per catturare gli umani era quello di sedersi sulla sponda di un fiume e piangere per attirare l'attenzione. Quando qualcuno si avvicinava, Azibulut lo colpiva con la sua coda mortale. Che storie, ragazzi, interessante, interessante, perché si parla comunque di animali mai esistiti, ma che nell'immaginario anche degli uomini del passato erano presenti. A tra poco.

amici ascoltatori, siete su radioantennaweb.it in compagnia di Marco Bottieri a Tutti Pazzi per Fido. Oggi una puntata un po' particolare, un po' speciale. Stiamo parlando degli animali mai esistiti. Siamo arrivati all'Aido e Vedo, che era un serpente arcobaleno che contribuì a creare l'universo nel mito del dio Damney. Viveva sottoterra e veniva regolarmente rinfrescato dal caldo torrido grazie alle acque del mare. La sua dieta consisteva di sbarre di ferro, ma quando non ne trovava, divorava la propria coda e alla fine cadeva in mare. I suoi movimenti, come nel caso di tutte le creature che sostengono il mondo, causavano i terremoti. L'Aigumas era una creatura che viveva nel deserto del Kalahari, con gli occhi sulla punta dei piedi e sottili denti acuminati, lunghi come delle dita umane. Quando voleva guardarsi alle spalle, camminava su mani e ginocchia con un piede sollevato. Cacciava esseri umani e se ne nutriva. La Tivaras era un drago volante lituano, era uno spirito buono del focolare, nasceva dall'uovo di un gallo di 7 anni, come il basilisco, e poteva assumere le sembianze di un gallo dalla coda di fuoco. Portava ricchezze che solitamente erano rubate all'abitazione in cui si installava ed esigeva una ricompensa a base di frittate. Poteva essere ucciso, ma solo per sbaglio. Laia Ekapad era una capra con una zampa sola, descritta nei miti vedici, che rappresentava il lampo. La capra era il simbolo della rapidità e quindi del lampo, e la sua unica zampa simboleggiava una saetta. L'Aker era un dio della terra con due teste appartenente alla mitologia egizia. Compariva in forme di leone con due teste umane ad ogni estremità. Lal era uno spirito impuro dagli occhi di fuoco, metà animale, metà bestia, originario del Nord Africa. Questi spiriti impugnavano un paio di forbici di ferro e vagavano nelle zone desertiche, oppure rimanevano seduti in contemplazione. Erano demoni delle malattie che attaccavano le donne durante il parto. L'Alborak, detto anche Burak, era il destriero bianco latte di Maometto che il profeta cavalcò durante la visita notturna dei 7 cieli. Viene descritto come un incrocio tra un cavallo e un asino, spesso con le ali. Si sposta con gigantesche falcate, ognuna delle quali è uguale alla massima portata della vista umana. I dipinti indiani lo mostrano come un cavallo con il viso umano, con le orecchie da asino e il piumaggio di un pavone. L'Alan era uno spirito filippino, metà uomo e metà uccello, che viveva in palazzi d'oro nelle foreste e rimaneva appeso agli alberi come un pipistrello. Si trattava di uno spirito amichevole ma malizioso. L'alcione è un piccolo uccello dal collo lungo e di color azzurro vivace, con qualche macchia bianca o rossa, talvolta scambiato per un martin pescatore. Lo si vedeva molto di rado, soprattutto verso il solstizio estivo e invernale. Nidificava sulle spiagge e
covava anche durante le peggiori tempeste. Durante la cova c'era un periodo di bonaccia di 7 giorni e altri 7 quando i piccoli venivano svezzati. I marinai chiamavano queste fasi di bonaccia giorni alcionei perché il mare era particolarmente calmo, soprattutto intorno alla Sicilia. L'origine dell'alcione è da ricercare nella mitologia greca. Narrano le leggende che un giorno Ceice partì per recarsi a consultare l'oracolo di Apollo, lasciando l'amata moglie Alcione. Siccome quest'ultima aveva peccato di vanità, Zeus la punì, scatenando una tempesta in cui Ceice morì. Alcione venne quindi a sapere in sogno della tragedia e corse in spiaggia, dove trovò il corpo, appunto, di Ceice. Disperata si gettò in mare e affogò, ma gli dei impietositi la trasformarono in un uccello che intonò un canto melanconico. Ceice lo udì e venne anch'egli trasformato in un uccello. Per questo motivo l'alcione ancora oggi è un segno di lutto. L'Alceunus era un potente asino che era probabilmente lo spirito del vento scirocco. La licia, che originariamente era chiamata Rahu in India, era una bestia della mitologia siberiana che viveva nei cieli e che di tanto in tanto ingoiava il sole e la luna. Fu tagliata in due dagli dei e la parte posteriore cadde sulla terra, mentre quella anteriore rimase in cielo e continuò ad ingoiare le stelle. Ma perché queste ricomparvero velocemente? Perché non poteva trattenerle nel proprio corpo. Quando Alicia poi interferiva con il sole e con la luna, per esempio causando un'eclisse, il popolo Buriat tirava pietre verso il cielo per mandarlo via. L'Allerion era un uccello araldico, raffigurato come un aquilotto senza becco né artigli. Occasionalmente era ritratto in forma più piccola, come un merlotto. Deriva forse da un altro animale chiamato Ilieron. L'allocamelemus, mamma mia che nomi difficili, per me che ho problemi a pronunciare certe parole, creatura araldica con il corpo di cammello e la testa di asino. L'Auladi nella mitologia greca era Oto ed era un figlio di Positone e di Fidemia, che crescevano in un cubito in larghezza e di un braccio in altezza ogni anno. All'età di 9 anni decisero di dichiarare guerra agli dei e impilarono i monti Pelion su ossa per raggiungere il cielo. Furono poi uccisi da Artemide, che si trasformò in un cervo. Balzò tra di loro quando tentarono di attaccarla, cosicché si colpirono a vicenda. Ci facciamo la nostra seconda pausa e poi torniamo per i saluti con questa puntata dedicata, siamo arrivati appena alla lettera A, agli animali mai esistiti. A tra poco.

0: Eccoci ancora, amiche, amici, ascoltatori, tutti pazzi per Fido termina qui con questa puntata un pochino particolare dedicata agli animali mai esistiti, ma è sempre cultura, un po' un incrocio, no? Fra una cultura generale e una cultura animalista. Marco Bottieri vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata. E vi invita a rimanere all'ascolto della nostra bella radio. Ciao a tutti.
1: Tutti pazzi per Fido. Un programma dalla parte degli animali. Ideato e condotto da Marco Carioca Bottieri.
2: Margot.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole, dei Soundstairs, e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web, siamo i Voodoo Boys, questo è il nostro ultimo brano Beach, dedicatelo a chi non sopportate. Buona giornata. Yes.

0: parla col suo love language, tatarara. E non capisco più niente, no, nanana. In tasca ho ciò che le serve, in testa farfalle da sempre. Non so cosa ci prendono, mi capirà.
1: Ciao ascoltatori di Antenna Web Radio, sono Yumi, un'artista italo-giapponese. Potete ascoltare il mio singolo di debutto, Fix Your Tone, in radio e su tutte le piattaforme a partire dal 26 giugno. Se vi siete mai trovati in una relazione tossica e vi siete sentiti dire abbassa i toni quando cercavate di esprimere i vostri sentimenti, questo brano potrebbe fare al caso vostro. Rimanete sintonizzati per le prossime uscite. Ciao a tutti!

un saluto a tutti i radioascoltatori di Antenna Web. Sono Oliver G081 e questo è il mio nuovo singolo, Partenope Bag. Alzate il volume e buon ascolto.

Ciao, sono Fabio Mora, il cantante dei Super Stereo, e questo è il nostro nuovo brano dal titolo La primavera arriverà. Un grande saluto e un abbraccio enorme a tutti voi da parte nostra per gli ascoltatori di Antenna Web.

Ciao, sono Alessandro Serra e questa è Terra Vergine, la traccia che dà il titolo al mio primo disco di inediti. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

Conosci quella terra che non dà più frutti, il sole che si impiglia fra i suoi nudi tralci. Non restano parole per la sua memoria, non resta che una voce che non ha più storia. Conosci questa terra che ha la faccia bruna, ha gli occhi di una vecchia che non ha paura e guarda fisso e lungo verso l'orizzonte. Ci trova intatto Dio senza più domande. Conosci quella sabbia che perdona il tempo, è fatta di sapori, briciole di vento, ricordi che si infrangono quando è maestrale,

copri con un muro. Conosci quella voce che non ha intervallo, dura fino a sera un canto lungo il tempo, sospira fra le viscere dei nostri affanni, dove dentro e fuori sono solamente inganni.

Ciao amici di Antenna Web, io sono Marco e questo è il mio ultimo singolo. Spesso a scordarmi le cose.

0: Antenna Web presents Prog Adventures, a weekly journey into the realm of progressive music with your host, Sandro Fumini.
1: Un saluto a tutti gli amici ascoltatori di Antenna Web da Sandro Fumini e Prog Adventures, la rubrica settimanale dedicata al rock progressivo da tutto il mondo e di tutte le epoche. Questo episodio è dedicato ai titoli di apertura di film o serie televisive di genere thriller, giallo, poliziesco ed altro, rivisitati in chiave progressive e pubblicati in una collana denominata Colossus Project, gentilmente messa a mia disposizione da un amico appassionato del genere e di cui ascolteremo in futuro altre produzioni sempre con tematiche diverse e molto interessanti. Iniziamo con la Polizia alle mani legate, risalente al 1975 e le cui musiche francamente superarono di gran lunga la qualità della pellicola, il cui genere era definito, anche un po' ironicamente, poliziottesco. Questa tipologia di film conobbe tuttavia molto successo all'epoca e alcuni sono anche stati recentemente rivalutati dalla critica.

Passiamo ora al brano di apertura del film Morte sospetta di una minorenne, film del 1975, diretto da Sergio Di Martino, il cui autore della versione originale è Luciano Michelini. Buon ascolto.

Il pezzo che segue fa parte della colonna sonora del celeberrimo Profondo Rosso, in una delle fasi cruciali del film. Vado a farlo partire senza indugio, in quanto non credo che abbia bisogno di presentazioni.

da uno splendido sceneggiato televisivo di fantascienza intitolato Gamma, per la cronaca rintracciabile sul sito Teche Rai. Vi consiglio caldamente, se non l'aveste fatto, di andarvelo a vedere. Ascoltiamo la bellissima traccia principale eseguita in originale dall'indimenticabile maestro Enrico Simonetti e a lui tributata dai bravissimi musicisti del Colossus Project. Buon ascolto.

indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto è uno dei più iconici gialli realizzati negli anni 70, con uno straordinario Gian Maria Volontè nel ruolo del protagonista, con la regia di Elio Petri. Il film conquistò il premio Davide di Donatello per il miglior film. Ascoltiamo la bellissima traccia introduttiva, la cui versione originale è del grande maestro Ennio Morricone. Buon ascolto.

Un tributo molto particolare alla traccia principale di Lo chiamavano Trinità, il famosissimo film pietra miliare del filone western all'italiana. La traccia originale è di Franco Michalizzi, cantata da Annibale Giannarelli, magistralmente eseguita in questo caso dai musicisti del Colossus Project.

Fabio Frizzi, fratello del compianto Fabrizio, ha firmato la colonna sonora del film Apoteosi del Mistero, del quale ascoltiamo il tributo Progressive al tema principale.

il gruppo dei Beast Seasons, facente parte del Colossus Project, e segue il tributo al tema principale del film coreano Chaser, uscito nel 2008.

il pianista e organista Marco Lomuscio ha realizzato questo tributo alla colonna sonora del film La vittima designata del 1971, interpretato da Thomas Millian. Il brano originale è di Luis Bacalov, eseguito dai New Trolls.

terminiamo questo episodio di Prog Adventures con il tema principale del film Tentacoli del 1977, pellicola del filone animal horror il cui capostipite fu Lo squalo di Steven Spielberg. Un cast di tutto rispetto con Henry Fonda, John Huston e Shelley Winters tra i protagonisti. Sandro Fumini e Prog Adventures vi danno appuntamento al prossimo episodio, sperando che vi sia piaciuto e augurandovi buon proseguimento di serata. Ciao a tutti!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web. Sono Nicole dei Soundstairs e questo è il nuovo singolo On That Sunny Day.

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web Radio. State per ascoltare il brano To Her Hometown. Io sono Albertino e vi mando un abbraccio. Ciao.

Ciao, siamo Ivoria Nova e questo è Ascutimi, il nostro nuovo singolo con cui anticipiamo il nostro nuovo disco in uscita per il prossimo autunno. Un saluto a tutti gli amici di Antenna Web.

pagina su tutti i giornali. Ci sono notizie che si possono sfardare, che Luca conta nomi di farfanti, navi colori, politiche brillanti. A me piacesse non sente ricontare, solo Pugnorno amato da barrare. Opi quando di zero ripartemo, tutti brinchiamo che lo cogne è vero. È tossico l'inchiostro che leggemo, avvelenamo ogni fatto che credemo. Legge come l'aria vola onesta, sogni e notizia ma lo conto arresta.

Ciao, sono Nicole dei Soundstairs. Questo è il nostro nuovo single, Christmas Gifts. Auguriamo a tutti gli ascoltatori di Radio Antenna Web buon Natale!

Ciao, sono Gio Sole, un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenne Web. Questo brano, Non voglio più, nasce da una storia vera e parla di un amore perduto. Spero che vi piaccia, buon ascolto a tutti. Ciao ciao!

Ciao, sono Alessandro, in arte Baron AC. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Antenna Web. Questo è il mio brano Damned, quindi sul volume inizia il viaggio.

0: Ciao, sono Lucine, un saluto agli ascoltatori di Antenna Web. Suppongo vogliate ascoltare il mio nuovo brano Edwin Hubble prima dei pasti, ma è una supposta.
1: Quando ti senti bene.

Ciao, sono Mastedo. Un saluto speciale a tutta la scuderia di Antenna Web. Questo è il mio nuovo pezzo che si chiama Sabor de Pecado. Alzate il volume e godetevi il ritmo. Ciao da Mastedo.

Ho trovato il tesoro di Sergio. Dopo anni di ricerche poco produttive, adesso che Sergio è morto, non avrà niente da dire. Stava tra due grosse pietre, perfettamente conservato. Un tesoro così grande, non l'avevo mai guardato.

Ciao, sono Elena Lei e questo è Andare Via, il mio nuovo singolo estratto da quello che sarà il mio nuovo disco di inediti in uscita il prossimo autunno, Connectando. Buon ascolto e un saluto agli amici di Antenna Web. Ciao!

Ciao a tutti gli ascoltatori di Antenna Web, io sono Alice Cucaro e il mio nuovo singolo si intitola Disegnarti. Mi piace definirlo come una carezza, un brano che parla di un amore segreto proibito con estrema dolcezza e innocenza, rendendola una ballata intensa, con immagini poetiche e cariche emotivamente. Spero vi piaccia e ciao a tutti.

Here we go, back on radio. Eccoci qua, Roberto Davis on the mic, come dicevo qualche anno fa, devo dire, ma va sempre bene perché quando parliamo di classifica americana ci sta anche pronunciare qualche frase in inglese, quelle che so, naturalmente. Che dai, sono più di due, è inutile che fate cenni dall'altra parte. Ben ritrovati all'appuntamento in radio con American Top 40, la classifica dei singoli più venduti negli Stati Uniti, non di questa settimana ma del 17 ottobre 1987, quindi oggi mettiamo piede in quelli che furono gli anni del delirio assoluto, come abbigliamento, come capigliature, come voglia di vivere, come soldi diciamo anche. Negli 80 si stava bene, si stava bene tutti quanti, si stava meglio prima, come al solito, va bene. E si stava bene anche musicalmente, ve ne accorgerete oggi nelle prossime due ore con quella che appunto era la classifica dei singoli più venduti oltre oceano. In un'annata, quella del 1987, che vedeva star in ascesa e qualche star in discesa. Bando alle ciance, cominciamo subito con la numero 95, Ice House e la loro Crazy.

Allora spieghiamo un po' come viene movimentata questo American Top 40. Magari c'è qualcuno fra di voi che è la prima volta che incrocia questo programma in radio. Noi trattiamo le prime 40 posizioni nella seconda parte, però, anzi nella seconda, terza e quarta parte. Nella prima ascoltiamo anche quelli che erano i debutti all'interno della Hot 100. In questo caso eravamo alle prese con Ice House e la loro Crazy, che entravano alla numero 95. Alla 93 i Kane Gang con Motor Town, Crazy World dei Big Trouble. Alla numero 90, alla numero 89, un altro singolo dei Living in a Box, oltre a quello che era omonimo alla band. Fecero anche un paio di altre canzoncine. Una di queste era proprio questa, in sottofondo, So the Story Goes.

è andata così. I love you. Living in a box. Beh, sono stati un gruppo meteora proprio nella seconda metà degli anni 80. Il singolo di debutto che portava anche il nome della band, se lo ricorderanno in molti, un po' meno, questa So The Story Goes, che debuttava quella settimana alla numero 89, alla numero 88 Cool and Gang con Special Way, alla numero 74 un motivo che qui da noi in Italia, devo dire, credo non sia neanche arrivato, almeno io non me lo ricordo in una maniera più assoluta, però può darsi che, insomma, passando gli anni ci sia qualche buco nella mia memoria. Era il più alto debutto nella Hot 100, Yes I Do You.

Oh yeah! Beh, c'è parecchia dance, ve lo annuncio, ve lo preannuncio in questa classifica americana del 17 ottobre 1987, e anche un sacco di gente considerata one hit wonder, cioè un successo e poi puff, spariti nel nulla. È il caso di uno dei tre power play, cioè uno dei dischi più suonati dalle radio americane quella settimana, che abbiamo già in sottofondo alla numero 50 quella settimana in classifica. Si facevano chiamare Pretty Poison, sicuramente il loro singolo di maggior successo, Catch Me, I'm Falling.

Chiappami che cado. Catch me, I'm falling. Pretty Poison, come detto, un solo grandissimo successo nella loro carriera. Sono andato a leggere qualcosa. Band di Philadelphia, che pare sia ancora in attività, però insomma credo suonino a casa loro, nel soppalco, perché io di dischi di Pretty Poison non me ne ricordo dopo questo. Comunque può essere che sia una mia pecca. Era comunque uno dei power play di quella settimana, la numero 49, anche Wawani con Sugar Free, che fa pure rima. La numero 46 invece ci fermiamo e diventiamo anche abbastanza seri, perché siamo al cospetto di una delle voci più belle dell'R&B internazionale.

Demo alla Mura. Se l'avesse incisa in milanese il titolo sarebbe stato questo, ma Mick Jagger di milanese ha ben poco. Va bene, forse ha la voglia di movida che ci associa, ma a parte quello. Numero 41, il più alto power play della settimana, quella settimana che terminava il 17 ottobre. Siamo nel 1987, altri motivi dopo quello di Anita Baker che abbiamo ascoltato alla 44, Baccia Say That, di Gloria Estefan and Miami Sound Machine. We'll Be Together di Sting alla numero 43, Boys Night Out di Timothy B. Schmidt alla 42. Uscivano di classifica dalle prime 40 posizioni ben 5 motivi. Doing It All for My Baby di Huey Lewis and the News, Alexander O'Neill con la sua Fake, Brian Adams, la canzone era Victim of Love, Only My Dreams di Debbie Gibson e Touch of Grey dei Grateful Dead. 5 motivi che escono di classifica, 5 motivi ovviamente che ne entrano a far parte, almeno per quel che riguarda appunto American Top 40. E apriamo la scalata delle prime 40 posizioni con il singolo, forse l'ultimo di successo, anzi togliamo il forse, di una band New Wave britannica che era al canto del cigno oramai. Squeeze, New Entry, Hourglass.

Hourglass, eccola qua, la prima new entry delle 5, alla numero 40 erano gli Squeeze, I Just Can't Stop Loving You. Michael Jackson e Syd Garrett alla numero 39 in discesa, Loverboy con Notorious. Alla numero 38, Wipeout di Fat Boys and Beach Boys. Alla 37 in discesa anche Daniel e Vonda Shepard con Can't We Try. 10 posti in meno per i Los Lobos con la loro La Bamba. E alla numero 34, new entry, ancora loro, Los Lobos. Questa era la prima canzone del lato B dell'album, me lo ricordo benissimo. New entry, come on, let's go!

La seconda parte di American Top 40, aperta dai Poison con la loro I Won't Forget You, la seconda new entry dopo quella dei Los Lobos con la quale ci eravamo lasciati, Come On Let's Go, alla 34, alla doppio 3 di ABC, When Smokey Sings, in discesa come Mr. Mister di Something Real, Inside Me, Inside You. Alla numero 30 invece, eccoli qua, erano proprio i loro anni. Questa è la terza nuova entrata in ordine di uscita, diciamo così, o di entrata, che dir si voglia, scegliete voi, di Ram, The One I Love.

IREM alla numero 30, numero 29 Holiday, una band chiamata The Other Ones. Proseguiamo la nostra scalata in American Top 40, questa volta ci fermiamo però alla numero 28 con un cantante che in quegli anni andava veramente alla grande in USA e non solo. Richard Marx, questa è la sua Should Known Better.

Heaven is a place on earth. Il paradiso è un posto qui sulla terra. C'è? Non ho mai avuto occasione di chiedere a Belinda Carlisle dove sia, però insomma lei ci credeva e ci crede tuttora. Questa è una delle canzoni in assoluto più carismatiche della sua carriera da solista. Lei che cominciò con le Go-Go's, un gruppo tutto al femminile di Our Lips Are Sealed, nel 1981, molto rock and roll, poi si convertì, diciamo, a un genere decisamente più pop con l'album che appunto nel 1987 le diede notorietà internazionale come solista. Al numero 26, un altro motivo d'ascesa per una band che in quel periodo, insomma, cavalcava le classifiche spesso e volentieri, molto conosciuti anche in Italia per la loro I've Just Died in Your Arms. Un altro singolo, I've Been in Love Before, sono i Cutting Crew in American Top 40. Catch.

e Cinemasia. Abbiamo incrociato prima in Los Lobos con la colonna sonora del film La Bamba. E adesso alla numero 25 anche Bill Medley and Jennifer Warnes con la canzone più famosa della colonna sonora di un altro classicissimo di quell'anno su grande schermo, vale a dire Dirty Dancing, balli proibiti, insomma Patrick Swayze e la sua bella a cui insegnava a ballare, della quale si innamorava. Canzone famosissima, la 25 alla 24, Don't Make Me Wait for Love di Kenny G, 23 per One Heartbeat di Smokey Robinson, in discesa alla 22 My Dreams di Rio Speedwagon, alla numero 21, in ascesa di tre posizioni Where the Streets Have No Name. Questi sono ovviamente U2.